0: Grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:24.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: Sono le 2:35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 51 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: www.radiopodcast.fm.
1: Sono le 5.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 5 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Shoot.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:42.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Siamo nel luglio 2001. La scelta di Genova come sede per la riunione del G8 suscita notevoli perplessità a causa delle proteste e delle forti mobilitazioni di manifestanti contrari alle tendenze economiche neoliberiste, accompagnate da incidenti avvenuti già durante le ultime riunioni degli organismi internazionali. Infatti il movimento No Global prende forma a Seattle il 30 novembre 1999 alla conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, da cui la sua definizione di popolo di Seattle, la città nella quale si verificano i primi incidenti. Nel 2001 manifestazioni e scontri si susseguono il 27 gennaio a Davos in occasione del Forum Economico Mondiale, dal 15 al 17 marzo a Napoli e il 15 giugno a Gothenburg per il summit europeo.
4: Siamo a Seattle, è il 30 novembre 1999, la città ospita i lavori della terza sessione ministeriale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. In agenda l'abbattimento delle barriere doganali per le merci provenienti dai paesi ricchi. Migliaia di persone si riversano nelle piazze contro il potere globalizzato e capitalista. La protesta è potente, straripante e impedisce lo svolgimento dei negoziati. Nasce in quel giorno un movimento internazionale composto da organizzazioni non governative, gruppi pacifisti, sindacati, associazioni di consumatori, gente comune. L'obiettivo è chiaro: contrastare la mondializzazione senza regole. Più in là, chiedere la remissione del debito dei paesi poveri, controlli sullo strapotere delle multinazionali, opposizione al transgenico. Nasce il popolo di Seattle, espressione usata negli anni successivi per analoghe manifestazioni contro il potere e i suoi simboli. Di città in città in mezzo mondo, le saracinesche delle banche divelte, le vetrine dei fast food in frantumi. Accade a Washington un anno dopo, aprile 2000, in occasione del G7. A settembre, stessa musica a Praga per l'incontro del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Il mese dopo c'è il G20 a Montreal, ancora proteste, scontri con la polizia, così come per il Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza. Lo stesso accade a Davos nel gennaio 2001 al Forum dell'Economia Mondiale. Insomma, un bastone di ferro inserito negli ingranaggi della globalizzazione economico-finanziaria e della liberalizzazione commerciale. Ma il 2001 è anche l'anno spartiacque, perché è l'anno di Genova. Il movimento No Global è a suo apice, la sua forza indiscussa, limpida la sua capacità di contaminare e contagiare, di essere mina vagante nell'ordine sociale e politico nato dalle ceneri del muro di Berlino e della guerra fredda. Fascisti, fascisti. Per questa ragione Genova segna un cambio di paradigma. Quello che cambia nel luglio del 2001 è il soggetto che rappresenta il comando, il potere, la sovranità, che non è più solamente lo Stato, ma è la governance globale che non tollera più pericolose interferenze e si traduce nell'azione della polizia. Azione certamente favorita dalla presenza virulenta dei Black Bloc, frangia feroce e senza scrupoli, che a Genova fomentò un clima già torrido. Le violenze nella scuola Diaz e la morte di Carlo Giuliani fanno però calare il sipario sulla lunga stagione No Global. A suo tramonto contribuiscono in modo netto gli attentati alle Torri Gemelle e la decisione dell'amministrazione Bush di rispondere con la guerra alla profanazione del grande paese. Un fatto storico che spinge i movimenti a convogliare l'esperienza di piazza e di protesta accumulata negli anni precedenti nella costruzione di una solida mobilitazione per la pace. Vengono così ridisegnati gli schemi interpretativi di quella protesta e la forma stessa del movimento No Global. Ed è proprio la pace, due anni dopo, il 15 febbraio 2003, a portare in ogni angolo del pianeta 110 milioni di persone a manifestare contro la guerra senza se e senza ma. Un movimento così possente che spinge il New York Times a definirlo la seconda potenza mondiale. Ma negli anni la speranza coltivata da InnoGlobal ha perso forza, è diventata residuale, imprecisa, lontana. Un ricordo o quasi. Ne restano idee bellissime e cicatrici, e il sogno di un mondo semplicemente migliore.
3: Sono proteste che intendono portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il tema del controllo dell'economia da parte di un gruppo ristretto di potenti che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si pongono come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Si contestano inoltre le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. Un fascicolo riservato di 36 pagine titolato Informazioni sul fronte della protesta anti-G8, compilato dalla questura di Genova ai primi di luglio e poi reso noto dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, alcuni giorni dopo il termine del G8, contiene un'analisi dei vari gruppi in azione durante il G8 di Genova, in gran parte però pacifisti. C'è il blocco rosa, comprendente le associazioni per l'azzeramento dei debiti dei paesi poveri, organizzazioni cattoliche, ambientaliste e elementi della sinistra antagonista che si riconoscono nel patto di lavoro e nella rete Lilliput. Ci sono il blocco blu e il blocco giallo, considerati come possibili fautori di incidenti come episodi di generico vandalismo, blocchi stradali, ferroviari, attacchi mirati contro le forze dell'ordine. C'è il blocco nero, comprendente il movimento anarchico definito Black Bloc, considerato possibile autore di azioni condotte da piccoli gruppi composti da 10 o 40 elementi ciascuno. Infine ci sono gruppi legati all'estrema destra come Forza Nuova e Fronte Sociale Nazionale, dei quali viene segnalata la presenza alla questura del Genoa Social Forum il 18 luglio 2001. Le misure imponenti di sicurezza prevedono una zona gialla ad accesso limitato e una zona rossa severamente riservata, chiamata anche Fortezza Genova, accessibile ai soli residenti attraverso un numero limitato di varche. Vengono poste sotto controllo strade, autostrade, chiusi il porto, le stazioni ferroviarie, l'aeroporto di Genova Sesti Ponente, dove sono installate addirittura batterie di missili terra-aria in seguito alla segnalazione da parte dei servizi segreti del rischio di attentati per via aerea, sigillati i tombini delle fognature nelle adiacenze della zona rossa e installate inferriate per separare le zone rossa e gialla. Giovedì 19 luglio 2001. In questo clima da guerra, comunque il Genoa Social Forum parte. Si svolge una manifestazione di rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati, a cui partecipano molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della rete Lilliput. Viene stimata la presenza di circa 50.000 persone e non si registrano incidenti. Un gruppo di tute nere, presente nel gruppo degli anarchici, giunto all'altezza della questura davanti alla quale erano schierate le forze dell'ordine, lancia bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma in breve l'azione viene interrotta dagli stessi anarchici che si frappongono tra il gruppo nero e i poliziotti. In attesa dei due grandi cortei organizzati per venerdì e sabato, cresce l'affluenza di gruppi organizzati di singole persone alloggiati nelle aree predisposte in varie zone della città. Siamo arrivati al dunque, al 20 luglio 2001. Genova si sveglia sotto un cielo sgombro di nuvole. La giornata si preannuncia calda già dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio si riuniranno gli 8 capi di Stato dei paesi più industrializzati del mondo. La città è blindata ormai da giorni, sopra la città volano gli elicotteri della polizia. Ventimila tra poliziotti e carabinieri sono preposti alla protezione della zona rossa, un'isola delimitata da grate alte 5 metri, creata per garantire la sicurezza e il tranquillo svolgimento del vertice. 9 manifestazioni di protesta sono autorizzate, partono da altrettante piazze tematiche. 9 manifestazioni confluiscono verso il centro di Genova da altrettante piazze. Noi seguiremo solo quella delle cosiddette tute bianche. Proprio da quella visuale partiranno gli scontri che porteranno alla morte del giovane dimostrante Carlo Giuliani. Vestiti di nero, accento straniero, canottiera, felpa, cappuccio, si muovono in gruppi di 15-20 persone e fin dalla mattina, a partire dalle 11.30, i Black Bloc mettono a ferro e fuoco il centro della città. Indisturbati rovesciano auto e le incendiano, lanciano sassi contro le vetrine, distruggono banche e saccheggiano supermercati. Le riprese dei numerosi cineoperatori professionisti e dilettanti li riprenderanno a pochi metri dai reparti della polizia, senza che vi siano interventi immediati di ordine pubblico. Anzi, i Black Bloc fanno di più, si concedono alle telecamere inscenando una danza di guerra e sventolando bandiere nere al rullo dei tamburi.

0: Sono le 13.30 quando 10.000 tute bianche partono dallo stadio Carlini.
1: Abbiamo pensato di dividere in blocchi il gruppo e la manifestazione intera. Iniziamo a capire come sarà predisposta la manifestazione. Davanti al corteo ci saranno il gruppo di contatto con le forze dell'ordine e con le istituzioni. Dopo questo gruppo di contatto ci sarà un gruppo che porterà strumenti della fantasia, quindi organismi geneticamente modificati, fasce di maiali rappresentanti i grandi otto.
0: La manifestazione è autorizzata fin quasi alla stazione Brignole, ma il corteo vuole entrare direttamente nella zona rossa. Alle 15 incontra le prime devastazioni dei Black Bloc all'altezza di via Tolemaide. Teniamolo a mente perché è proprio in questa strada che avverranno gli scontri più cruenti. Per la prima volta i carabinieri sbarrano la strada al corteo lanciando lacrimogeni. La cosiddetta testuggine di protezione dei No Global all'inizio regge l'urto, ma è poi costretta ad arretrare. Il corteo delle tute bianche è preceduto da alcuni metri da un gruppo di contatto con il compito di favorire il dialogo tra manifestanti e le forze dell'ordine. Ma qualcosa non va come previsto. Paolo Cento era allora esponente dei Verdi.
2: Il gruppo di contatto formato da parlamentari, amministratori locali, rappresentanti dei movimenti nella giornata del 20 luglio, in particolare per noi che ci trovavamo nella manifestazione che partiva dallo stadio Carlini, non ha mai avuto alcun modo di dialogo e di confronto con le forze dell'ordine. Solo successivamente agli incidenti, alla morte di Carlo Giuliani, ci siamo ritrovati sotto la questura, abbiamo avuto in quel caso un incontro con i vertici di polizia.
0: Dopo la prima carica delle forze dell'ordine, il corteo arreta, si riorganizza e si dirige nuovamente verso la zona rossa. Via Tolemaide è sgombra, ma dopo un centinaio di metri i manifestanti incontrano nuovamente il presidio dei carabinieri e per la seconda volta scoppiano gli scontri. Il sospetto è che alcuni violenti abbiano trovato protezione all'interno del corteo. Lo sostiene Filippo Ascerto, allora di Alleanza Nazionale, che ha assistito ai disordini dai monitor della caserma dei carabinieri di Forte San Giuliano.
3: La verità è un'altra, che questi violenti, dopo le incursioni, sono rientrati all'interno del corteo e sono stati lì omologati. E come si fa a individuare colpevoli o a frenare i violenti quando vengono protetti da un intero corteo? Chi dice che l'ordine pubblico poteva essere gestito in modo diverso? Oggi, analizzando a fondo le cose, possiamo anche dire che si poteva organizzare qualcosa di diverso, come ad esempio l'antiguerriglia, perché chi fa guerriglia non può essere affrontato con i sistemi da ordine pubblico.
0: Dopo la seconda carica, il corteo perde la sua unità. I manifestanti si disperdono nelle vie laterali, sono le 16.30. Carlo Giuliani si unisce al gruppo di dimostranti. Iniziano le cariche isolate di pochi blindati dei carabinieri, ma la manovra risulta controproducente perché i mezzi si espongono alla reazione dei manifestanti.

0: Un blindato a questo punto viene abbandonato e diventa preda dei dimostranti che lo incendiano. Il corteo si ricompatta, tenta la terza discesa verso la zona rossa, ma percorre solo pochi metri. Questa volta è la polizia, proveniente dalla stazione Brignole, a respingerli frontalmente con blindati idranti che sparano acqua urticante. I manifestanti arretrano, ma la strategia delle forze dell'ordine cambia. Dalle vie laterali i carabinieri caricano il corteo con lo scopo di frantumarlo, ma l'azione non ha successo e provoca una violenta reazione. Genova, 20 luglio 2001, poco dopo le 17:20. La situazione è incandescente. Due defender restano isolati. Su uno di questi si trova il carabiniere di leva Mario Placanica. I mezzi, inseguiti dai manifestanti, arretrano fino a Piazza Limonda. Il defender con a bordo Placanica rimane incastrato tra un muro e un cassonetto riempito di pietre. Nella piazza, a cuore della Genova residenziale, si scatena l'inferno. La camionetta è circondata. I manifestanti sfondano i finestrini con travi e spranghe. Uno di loro, Carlo Giuliani, raccoglie da terra un estintore rosso e sembra lanciarlo verso il defender. Il carabiniere Placanica è appena stato colpito da una pietra. Terrorizzato, la vista nebbiata, la faccia sporca di sangue.
1: Io, vedendo che circondavano la macchina, volevo, diciamo, un po' allontanare la gente. E a quel punto io intimai, gridai di allontanarsi perché sennò avrei sparato. Alla mia destra, alla mia sinistra c'era gente, dietro c'era gente. E allora io presi la pistola e sparai due colpi.
0: A Genova sono le 17:25. Due colpi di pistola, Carlo Giuliani cade a terra. Il defender dei carabinieri, assediato dai dimostranti, fa perfino marcia indietro e passa sul corpo ormai senza vita del giovane. Un poliziotto a quel punto rincorre un manifestante e gli grida che è lui, l'assassino.
2: Bastardo! L'hai ucciso tu, l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, col tuo sangue! Col tuo sangue!
0: Questa scena viene ripresa con telecamere e macchine fotografiche da molti punti di osservazione. Il fotografo Marco Lauria si trova a pochi metri dal luogo in cui viene colpito Carlo Giuliani.
3: Mi ricordo quando ho scattato la foto, anzi la sequenza di foto degli incidenti di Piazza Limonda, io ero arrivato verso la fine di via Ilice, che è lunga 50-60 metri, e nel momento in cui scattavo quelle foto stavo direi circa una cinquantina di metri. Ho riconosciuto me stesso di spalle diverse volte dalle immagini che ha trasmesso Rai 3 del fatto che sia stato effettivamente io a passare lì davanti. Ho reso una testimonianza alle autorità.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità sul giornale radio, con il montaggio e la regia di Peter Bescapè, racconteremo le indagini e i processi su Genova 2001.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 8 e 21 minuti.
6: Radio Podcast.

0: hanno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: Le manifestazioni proseguiranno anche il 21 luglio. Genova è ormai in preda alla violenza. Dalle prime ore del mattino arriveranno oltre 300.000 persone da tutta Italia. E ancora le infiltrazioni dei Black Bloc scateneranno la reazione delle forze dell'ordine anche contro inermi e pacifici manifestanti.
4: Cercate di dire ai vostri colleghi, non posso passare l'ambulanza, per favore, ma chi si prende, per favore?
5: Fate l'acqua.
3: Le persone fermate, arrestate durante i giorni della manifestazione, vengono in gran parte condotte nella caserma di Genova Bolzaneto, dove è approntata come centro per l'identificazione dei fermati. Secondo il rapporto dell'ispettore Montanaro, frutto di un'indagine effettuata pochi giorni dopo il vertice, nei giorni della manifestazione transitano in quella caserma 240 persone, di cui 184 in stato di arresto, 5 in stato di fermo e 4 denunciate in stato di libertà. Ma secondo molte testimonianze di agenti, gli arresti e le semplici identificazioni sono quasi 500. In numerosi casi i fermati accusano il personale delle forze dell'ordine di violenze fisiche e psicologiche, di mancato rispetto dei diritti degli imputati, quali quello di essere assistiti da un legale oppure informare qualcuno del proprio stato di detenzione. Gli arrestati riferiscono inoltre episodi di tortura, costretti a stare ore in piedi, con le mani alzate, senza avere la possibilità di recarsi al bagno, cambiare posizione e ricevere cure mediche. Riferiscono inoltre di un clima di euforia generale tra le forze dell'ordine per la possibilità di infierire sui manifestanti e riportano anche invocazioni a dittatori e ideologie dittatoriali di matrice fascista, nazista e razzista, nonché minacce a sfondo sessuale nei confronti di donne, alcune manifestanti. La notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio 2001 la polizia irrompe la scuola Diaz, che ospita per lo più attivisti, giornalisti e studenti inermi, i quali subiscono un violento pestaggio, sono oggetto di alte violenze nella caserma di Bolzaneto dove vengono portati.
6: What's happened?
7: They are beating us.
8: They get mean and they beat us.
7: No reason.
9: Attenzione, attenzione, attenzione.
10: The boss. Buongiorno dalla telegiornale 3, avete visto le immagini delle perquisizioni della notte fatte dalla polizia in una delle sedi del Genoa Social Forum, sono immagini dure, crude, girate dal nostro operatore Gianfranco Bo.

0: Genova, nella scuola media Giovanni Pascoli. La polizia è entrata nell'edificio dove stavano dormendo una cinquantina di manifestanti. Cercavano delle armi, delle prove di colpevolezza. Sono state 2 ore di violenza nel cuore della notte. Una perquisizione che si è conclusa con un alto numero di feriti, 66 ragazze e oltre 90 arresti. Ancora quindi altissima tensione e soprattutto una coda di polemiche infuocate. Adesso passiamo la linea subito a Genova, dove c'è Bianca Berlinguer.
1: Sì, naturalmente c'è sconcerto, tensione, come hai detto tu, anche molte polemiche per il blitz di stanotte della polizia appunto nelle 2 scuole in cui erano ospitati i manifestanti del Genoa Social Forum. Tra poco rivedremo le immagini nei servizi dei nostri inviati. E veniamo al blitz di stanotte. A mezzanotte la polizia irrompe nella sede naturalmente in cui venivano ospitati i manifestanti del Genoa Social Forum, alloggio genovese dunque di queste persone, tantissimi feriti, 56, molte persone fermate, un atto gravissimo, incostituzionale, accusa il portavoce del Genoa Social Forum, Vittorio Agnoletto. Sentiamo Giovanna Botteri.
2: È già calata la notte nel quartiere Albaro di Genova quando risaliamo in fretta la via Cesare Battisti. Sirene di autoambulanze e camionette di polizia. Le forze dell'ordine sono entrate di forza nelle 2 scuole, quella elementare che ospita il Genoa Social Forum e quella media sull'altro lato della strada, chiusa per lavori in corso, un cantiere. La polizia ha informazioni sicure, precise. Tra i ragazzi che dormono nella scuola si nascondono le tute nere. Tra le impalcature del cantiere sono nascoste mazze, spranghe e molotov. Ci hanno picchiato, dice il ragazzo, senza nessuna ragione. Stavamo seduti tranquilli in 12 e hanno cominciato a colpirci. Eravamo con le mani in alto.
3: Per giù una ventina, 30, non glielo so dire.
4: Attenzione, attenzione, attenzione!
5: Non c'è assolutamente nessun oggetto contundente. È un'operazione assolutamente ingiustificata.
2: La polizia se ne va. Entriamo nella scuola media Pascoli. 52 feriti, 60 arresti. La paura al quartiere Albaro è finita.
1: Ecco, questo ieri notte è un blitz che, come vi abbiamo detto, è cominciato a mezzanotte, ma vediamo anche in che condizioni erano appunto queste scuole, cioè cosa è successo, cosa era rimasto stamattina. Sentiamo Riccardo Chartroux.
6: Mezzanotte è passata da un quarto d'ora. Entriamo poco dopo la polizia nella scuola Diaz, quartier generale del Genoa Social Forum. L'aria è satura dell'odore dei lacrimogeni. Un centinaio di persone sono radunate nei 4 piani del palazzo. La redazione dei giornalisti indipendenti di Indymedia, l'ufficio legale è devastato, i computer distrutti, i dischi asportati. Abbiamo avuto paura, racconta sottovoce qualche ragazzo, molti stranieri. Per favore, restate qui, ci dicono, se ci siete voi non ci faranno del male. Gli agenti si aggirano in silenzio. Arriva il portavoce Agnoletto e cerca di farli uscire. Di fronte, nell'altra scuola Giovanni Pascoli, dove dorme un centinaio di ragazzi, si sentono le grida. Lì noi non possiamo entrare. Scuola Pascoli questa mattina.
7: Ed ecco le tracce di quello che è successo questa notte nella scuola Giovanni Pascoli. Macchie di sangue un po' dappertutto, vetri rotti, una scena di devastazione.
6: Abbiamo trovato bastoni e bottiglie Molotov, dichiarano le forze dell'ordine. È stato un atto incostituzionale, risponde il portavoce del Genoa Social Forum, Agnoletto. Ci hanno attaccato perché abbiamo detto che c'erano infiltrati delle forze dell'ordine tra gli anarchici del blocco nero. I feriti di questa terribile nottata sono 66. L'atmosfera è tesa. Gli ultimi manifestanti stanno lasciando Genova.
8: Tutti gli occupanti vengono arrestati, la maggior parte pestata, sebbene non avessero posto alcuna resistenza. I giornalisti accorsi alla scuola Diaz vedono decine di persone portate fuori in barella, uno dei quali rimane in coma per 2 giorni e subisce danni permanenti. Il primo giornalista ad entrare nella scuola Diaz è Gianfranco Botta e le sue immagini compiono il giro del mondo. Le riprese mostrano muri, pavimenti, termosifoni macchiati di sangue. A nessuno degli arrestati viene comunicato di essere in arresto e dell'eventuale reato contestato, tanto che molti di loro scoprono solo in ospedale, a volte attraverso i giornali, di essere stati arrestati per associazione a delinquere finalizzate alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata a porto d'armi, e proprio in quella notte viene chiusa in diretta dalla polizia Radio Gap, l'emittente che racconta i fatti di Genova all'interno del Media Center.
9: Amici ascoltatori, un momento molto tragico, i telefoni sono isolati, okay, speriamo, sì, che le comunicazioni comunque continuino a funzionare.
10: Tutti la, ecco, chiamiamo l'ANSA,
9: è dentro al cortile la polizia.
10: È dentro al cortile.
9: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela al microfono, per favore.

0: Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
0: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap,
2: ragazzi,
0: sta per essere
2: calma,
0: sgomberata. Manteniamo
2: calma,
0: la calma.
2: Tutti e mani alzate.
0: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
2: Noi non abbiamo nulla da dire. Non abbiamo
0: I telefoni
2: abbiamo
0: sono isolati. I telefoni
2: non abbiamo
0: sono
2: nulla
0: isolati.
2: Da nascondere. Ci hanno isolato i telefoni. Probabilmente ci hanno anche tagliato.
0: Ci hanno tagliato le linee, sì.
2: Ci hanno tagliato le linee. Non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
0: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate. Aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non
2: no,
0: so se...
2: Non siamo isolati con i telefoni,
0: non siamo isolati, bene,
2: non
0: cerchiamo di telefonare
2: isolati.
0: E di comunicare,
2: ragazzi,
0: con l'esterno.
2: Telefonate, diffondete la notizia.
0: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
2: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
2: e questa
0: entrati.
2: Polizia fascista
0: sono
2: che è entrata
0: poliziotti
2: nella
0: in radio.
2: Sede di una radio, manganelli in mano.
3: Maria, volgiamo il nastro del racconto, come facciamo spesso, e torniamo alla morte di Carlo Giuliani. Alle ore 23 del 20 luglio Mario Placanica viene interrogato per la prima volta. Viene aperta un'inchiesta per omicidio affidata al PM Silvio Franza. Iniziano i rilievi dei periti balistici. I punti controversi sono i fori di entrata e di uscita del proiettile, il secondo molto più piccolo del primo. Il numero delle armi che hanno sparato e la distanza tra l'arma e la vittima, fondamentalmente per stabilire la gravità della minaccia rappresentata dal ragazzo con l'estintore in mano. Nella stessa intervista al TG5, Placanica afferma di aver sparato verso l'alto. Nel febbraio 2002 vengono nominati i consulenti del pubblico ministero. Sono il medico legale Carlo Torre, specializzato in residui di sparo, l'esperto audiovisivo Nello Ballossino, i balistici Paolo Romanini e Pietro Benedetti. Il pool visiona i filmati, poi sostiene che il colpo è stato deviato da un sasso che sembra sbriciolarsi prima di atterrare sulla Jeep. Ma non è vero. Questa teoria sembrerebbe spiegare come il proiettile fosse in realtà stato sparato verso l'alto e scheggiandosi abbia colpito Carlo Giuliani. Una teoria che viene smentita dai fatti. Sentiamo il perito Carlo Torre.
4: Io mi sono occupato essenzialmente delle microtracce, dei balistici, poi insieme si sono occupati loro direttamente della traiettoria. Ho trovato delle tracce su un frammento di proiettile che facevano pensare che avesse battuto contro del materiale per edilizia. Abbiamo poi avuto a disposizione delle tracce dei materiali per edilizia che in quel frangente venivano scagliati e sono simili, questo non vuol dire che siano quelli però.
3: Nonostante la diversa ricostruzione dei periti nominati dalla famiglia Giuliani, il 2 dicembre del 2002 il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione per legittima difesa. Si legge: Placanica aveva la giustificata percezione di essere in pericolo di vita. La pistola era mezzo idoneo a fermare l'aggressione. Il 5 maggio 2003 il giudice dell'udienza preliminare Elena D'Aloiso dispone l'archiviazione del procedimento sulla morte di Carlo Giuliani.
5: Il giudice dottoressa Elena D'Aloiso, letta la richiesta di archiviazione depositata dal PM nel procedimento in intestazione nei confronti di Placani, Camario e Cavataio Filippo, letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato dai difensori delle persone offese, dichiara infondata l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3: Un'archiviazione che non piace a molti, come a Giuliano Pisapia, avvocato.
6: Era un'archiviazione purtroppo già annunciata dall'inizio dal procuratore della Repubblica. Fin dall'inizio si è capito che si voleva archiviare questa morte sicuramente non accidentale e di cui si rivelano forti e fondate responsabilità sia da parte di chi ha sparato sia da parte in generale dei comandi di chi ha gestito le forze dell'ordine nei giorni.
3: La madre di Carlo, Heidi Giuliani, continua a cercare una verità plausibile sulla morte di suo figlio.
7: Penso dell'archiviazione tutto il male possibile, nel senso che l'archiviazione è stata fatta per non cercare e per non dire la verità. Io non ho paura della verità, penso che qualcun altro abbia invece paura della verità. Quello che desideriamo di più insieme al padre di Carlo, insieme alla sorella di Carlo, insieme a tutto il movimento, è un processo perché si dica la verità. Placanica non ha sparato mio figlio. Sì, io lo considero un'altra vittima, non vittima di mio figlio, ma vittima dei suoi superiori. Forse io pecco di presunzione, perché se non abbiamo ancora in un'aula di tribunale verità e giustizia per Piazza Fontana, forse io pretendo troppo. Pretendo di avere un paese veramente democratico.
3: Nei 6 anni successivi, lo Stato italiano subisce alcune condanne in sede civile per gli abusi commessi dalle forze dell'ordine. Nei confronti di funzionari pubblici vengono aperti procedimenti in sede penale per i medesimi reati contestati. Altri procedimenti sono aperti contro manifestanti per gli incidenti avvenuti durante le manifestazioni. Circa 250 dei procedimenti originati da denunce nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine per lesioni sono archiviati a causa dell'impossibilità di identificare personalmente gli agenti responsabili. La magistratura, tuttavia, pur non potendo perseguire i colpevoli, ritiene in alcuni casi effettivamente avvenuti i reati contestati. Il 7 aprile 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara all'unanimità che è stato violato l'articolo 3 della Convenzione sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti durante l'irruzione della scuola Diaz. Il 6 aprile 2017, davanti alla stessa Corte, l'Italia raggiunge una risoluzione amichevole con 6 dei 65 ricorrenti per gli atti di tortura subiti presso la caserma di Bolzaneto, ammettendo alla fine la propria responsabilità. Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci hanno scritto il libro L'eclisse della democrazia, dove riaffermano le ragioni di quel movimento contro la globalizzazione.
8: Proprio la pratica dello sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta, dei disboscamenti, degli allevamenti intensivi che producono cambiamenti climatici, abbattono le barriere tra le specie, producono zoonosi, salto di specie degli agenti infettivi, gli agenti infettivi che si collocano nell'uomo e poi questo modello che porta in giro il virus in tutto il mondo. Allora, nel libro noi analizziamo l'attualità dei temi di allora, ribadiamo che noi allora avevamo ragione, ma non siamo stati ascoltati. Probabilmente se questo movimento avesse avuto l'ascolto che meritava, la storia dei 2 decenni seguenti sarebbe andata in modo molto, molto diverso. Oggi noi sosteniamo che un altro mondo, e da qui il titolo, non solo è possibile, è necessario ed è urgentemente necessario. Non abbiamo un tempo infinito davanti a noi. Crediamo che i movimenti, anche attraverso le varie reti che si stanno costruendo, rappresentano l'alternativa possibile con le loro proposte. Già allora il nostro era un movimento fortemente propositivo. Oggi lo è ancora di più. Noi con questo libro non vogliamo parlare solo a coloro che sono venuti a Genova, vogliamo parlare a coloro che allora erano bambini o non erano ancora nati, ma vogliamo parlare anche a quei tanti che a Genova non sono venuti, che ci hanno guardato con sospetto, che ci hanno guardato in lontananza, per dire: non vi chiediamo di fare ammenda, non vi chiediamo di dichiarare che avevamo ragione, vi chiediamo però di essere insieme a noi oggi per cercare di cambiare questa realtà. E i temi sono quelli ancora di allora.
9: Vittorio ha indicato uno dei filoni del libro, riguarda gli abusi di potere, le violenze che ci furono a Genova. Il punto di partenza è questa famosa definizione di Amnesty International come di Genova come la più grande violazione di massa dei diritti fondamentali avvenuta nel mondo occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo libro, in questa nuova versione del libro, siamo in grado di dare un quadro complessivo della risposta sia giudiziaria sia, diciamo, dell'ordinamento statale, della nostra democrazia a quella gravissima violazione. Siamo in grado di farlo oggi perché la risposta giudiziaria a questo punto è arrivata a compimento. Quando scrivemmo la prima edizione del libro avevamo all'incirca le sentenze di secondo grado, quindi non ancora giudizi definitivi che oggi esistono.
3: A molti anni dai fatti di Genova restano i ricordi delle devastazioni, degli scontri di piazza, dei black bloc, delle durissime repressioni delle forze dell'ordine a scuola Diaz e Bolzaneto, immagini e suoni di violenze che non vorremmo mai più vedere né sentire.

0: Io sì, sono uno dei tanti, 93, che erano dentro questa scuola. In questo luogo abbiamo assistito a fin dove può arrivare l'abuso di polizia, fin dove può arrivare lo spirito di impunità dei corpi di polizia. Certe tecniche, certe pratiche sono nella disponibilità delle forze di polizia e si è permesso che tali restassero.
1: Povera patria, schiaccia

0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Rocco. Sono le 9:01.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 9:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: 10.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo, benvenuto.
4: Buonasera.
3: E con noi oggi abbiamo due persone, Marisa Fiorani e Antonio Tango. Marisa, vittima di un reato gravissimo, ha perso la figlia uccisa dalla Sacra Corona Unita oltre 20 anni fa, e accanto a lei Antonio Tango, che invece è stato un ex detenuto che ha fatto oltre 20 anni di carcere. Che cosa vogliamo fare questa sera? Vogliamo mostrarvi, in modo diciamo in controtendenza con quella che è la narrazione dell'idea del carcere, una proposizione con cui mostriamo come sia possibile, attraverso l'incontro dei detenuti o degli ex detenuti e delle vittime di reato, produrre una coscienza rinnovata che diventa la vera forma attraverso la quale contrastare la criminalità organizzata. Cosa voglio dire con tutto questo? Vi mostreremo questa sera, attraverso il dialogo tra un ex detenuto e una vittima dei reati di mafia, come sia possibile attraverso questo dialogo definire una nuova identità. L'incontro tra due dolori e due sofferenze diverse diventa la vera modalità con cui si può contrastare la criminalità organizzata. E questo è quello che accade, e che ho vissuto io personalmente come giornalista, all'interno del gruppo della trasgressione, nelle carceri, in modo particolare nel carcere di Opera, che è un carcere di massima sicurezza che si trova a Milano e dove sono reclusi molti 41 bis, cioè molte persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso ovviamente l'omicidio, che appartengono alla criminalità organizzata. Allora, io voglio cominciare subito questa trasmissione dando subito la parola al professor Aparo, perché questa sera voglio farvi sentire che cosa fa il professor Aparo all'interno del carcere quando mette attorno ad un tavolo gli ex detenuti o i detenuti che in quel momento stanno scontando la pena in carcere e naturalmente le vittime. Professore, le do subito la parola perché vorrei che lei facesse quello che di solito fa quando si trova in carcere.
4: Ok, grazie per lo spazio che mi dai, e facciamo così allora. Siamo al gruppo come di consueto, e al gruppo l'obiettivo è quello di far sì che i detenuti possano, tra virgolette, sfruttare la presenza di Marisa e Marisa sfruttare la presenza dei detenuti. Bene, e in relazione a questo chiederei ad Antonio: frequentare Marisa cosa ti permette di conoscere di te stesso che prima non ti era chiaro?
5: Beh, buonasera. A me il conoscere Marisa mi ha fatto rinascere, raffiorire dentro di me un sentimento che l'avevo sepolto, il sentimento di colpa, perché io, facendo i reati, facendoli continuamente, per me fare il reato era come andare a lavorare, perciò io avevo talmente sepolto dentro di me, ignorato, come se non esistesse il senso di colpa, perché non mi sentivo, non veniva più il senso di colpa, per me era una cosa normale. Quando sentì e conobbi Marisa, alla sera quando ero in cella, dentro di me è ricresciuto, è rinato questo sentimento che all'inizio non riuscivo a comprendere, perché talmente per me era sconosciuto, era un sentimento nuovo che non lo conoscevo, ed era il sentimento del sentirmi in colpa nei confronti di Marisa.
3: Ma questa colpa, scusami Antonio, l'hanno prodotta le parole di Marisa, che tra un attimo sentiamo, no? Ma tu ti sei sentito in colpa perché dentro di te hai avuto l'emozione che ti ha fatto sentire in qualche modo consapevole del dolore che avevi prodotto su qualcuno? Cioè che cosa si è scatenato dentro di te in quel momento?
5: Quello che realmente si è scatenato è stato proprio sentire il dolore di Marisa, ha riacceso il mio dolore. È come se in quel momento io l'ho vissuto che fra me e lei c'era una parentela. La parentela era proprio il dolore, io ho condiviso il suo dolore. E anche se non ho commesso, diciamo io, sono stato io l'artefice del suo dolore, però dentro di me, non so come spiegare, però dentro di me mi sono sentito che io ho prodotto quel dolore, e quel dolore ha richiamato anche il mio, e sono stato male per questo.
3: Allora Marisa, il professore ci ha posto una domanda importante, l'ha posta a voi, no? Intanto mi dici le emozioni che tu hai provato quando hai conosciuto Antonio.
0: Non si distacca da quello che ha detto Antonio. Intanto buonasera, scusate. Quando ho incontrato per la prima volta le persone detenute, per me è stato una conferma di quello che già pensavo dentro di me, nel senso che io ho sempre pensato che le persone che hanno sbagliato sono persone, e anche loro si portano il bagaglio del proprio dolore. Ecco, lo scopo che mi ha portato in carcere è stato quello proprio di incontrare il dolore che c'è in queste persone che hanno fatto degli sbagli nella loro vita.
4: Ecco, io vorrei capire, ma tu di te stessa, con la frequentazione di Antonio e altre persone in carcere, tu di te stessa oggi sai qualcosa di più rispetto a quello che sapevi prima di conoscere chi ha rubato, spacciato, eccetera?
0: Certo.
4: Cosa?
0: Ho avuto la conferma che, ripeto, sono persone, e che in ognuno di queste persone, ognuno, in ogni essere umano, c'è quella parte che nel momento giusto incontra l'altro e si riavviva, come diceva prima Antonio, no? Che il nostro incontro l'ha aiutato a riflettere e a capire che non era diverso il suo dal mio di dolore, e lì ha incominciato a lavorare su se stesso, come io ho lavorato sempre e continuo a lavorare dentro di me.
3: Scusa prof, sì. Perché mi sembra importante sottolineare una cosa, no? Noi viviamo in uno stato in cui l'idea della repressione da porre in essere nei confronti di persone come Antonio è, diciamo, la linea prevalente. Tu invece, Marisa, ci stai portando ad un livello di coscienza diverso e stai dicendo: guardate che per vincere il male, per vincere quelle persone che decidono di macchiarsi di reati anche gravissimi, la soluzione non è quella di isolarli all'interno di un penitenziario, non è quella di punirli, è quella di sforzarsi di capire da dove arriva la loro sofferenza. Quello, professore, quello che lo Stato ancora fatica a capire è che il segreto per battere le associazioni mafiose, per battere la criminalità, è entrare dentro l'anima delle persone, che però richiede uno sforzo enorme.
4: Sì, infatti stavo proprio facendo a entrambi una domanda compatibile con quello che stai dicendo, e cioè facciamo rapidamente un film di fantascienza. Facciamo che voi due siete chiamati dal capo del DAP, del Dipartimento Penitenziario, a parlare della vostra esperienza nel tentativo di rendere la vostra esperienza utile alle procedure per la rieducazione e il recupero del condannato. Quindi facciamo che il capo del DAP vi ha convocato tutte e due e in modo aperto e fiducioso vi sta chiedendo: molto bene, visto che voi vi conoscete oramai da diversi anni, che cosa potreste consigliare all'istituzione per favorire l'emancipazione del condannato? In che modo il vostro rapporto può essere utile a questo scopo?
3: Antonio.
5: Bella domanda. Beh, io ritengo che fare questi incontri tra un detenuto e una persona che ha subito un dolore da parte del detenuto, che è un familiare di una vittima o che è anche la vittima in se stesso, non è che tutte muoiono, ci sono anche quelle che subiscono dolori atroci e grazie al cielo rimangono in vita. Io ritengo che sia fondamentale per il semplice motivo che nel momento che loro riescono a dialogare, come io ho riscoperto dentro di me il senso di colpa, che poi non è che solo è nato il senso di sentirmi in colpa che mi ha fatto prendere che quello che stavo facendo non era un lavoro, non è una cosa abitudinaria come bermi un caffè, ma è ferire l'altro. Ma io adesso non so come si dice la parola, il contrario, però il fatto che io adesso sia diventato, che fra me e Marisa ci sia empatia e che io la riconosco come persona adulta e credibile, la riconosco come persona che mi sta donando tanto e che il suo dolore non è un dolore come io quando ero ragazzo andavo alla ricerca di persone che erano addolorate e incazzate come me e che mi portavano all'autodistruzione o a distruggere tutti non prendendomi fiducia di nessuno. Invece il suo dolore per me è costruzione, è avvicinanza. Cioè io...
3: È un dono.
5: È un dono, perché io con lei ho scoperto che... E la conosco, sono diventato sensibile alle sue richieste, cosa che prima non ero sensibile alle richieste di un altro, io non vedevo neanche la persona. Perciò io al DAP gli direi che è questa la chiave per aprire quella gabbia mentale che io per più di 40 anni mi ero fatto.
3: Ecco, vado da Marisa. Considerate che quello che avete appena sentito è la testimonianza più diretta, più immediata, di un fattore importantissimo, cioè, professore, il dialogo come strumento riparativo, come mezzo che permette di avvicinare ciò che le categorie morali definiscono come bene e male e che nel loro intrecciarsi generano vita amore, consapevolezza, coscienza e dunque la possibilità di trasformarsi, perché quello di cui ha appena parlato Antonio è un processo di trasformazione. Questo processo di trasformazione, Marisa, tu sei stata protagonista di questo processo, perché dice Antonio: io, grazie a Marisa, ho scoperto di me qualcosa che non sapevo esistesse. Domando a te che cosa tu a questo punto hai scoperto di te, se qualcosa c'è stato, ma soprattutto ti chiedo se oggi percepisci che è il dialogo lo strumento, meglio ancora, più ancora che il dialogo, forse il dono del dialogo è lo strumento migliore per arrivare a trasformare una persona.
0: Allora, io non so perché mi succede questo, ho un'immagine e vorrei partire da quell'immagine che non riesco a allontanarla. Mi ritrovo in tribunale durante un processo e ci sono nelle gabbie 6 persone che io non conosco. Queste persone mi deridono, sanno che io sono una familiare di vittima di mafia e mi deridono, mi prendono in giro. Io provo un dolore immenso.
3: Ma questo è accaduto davvero?
0: Sì, è accaduto davvero a Milano, nel tribunale di Milano, circa un 13-14 anni fa. Io vado di proposito in quel processo perché per mia figlia non ho avuto nessun processo. Per me era come se quel processo era per mia figlia. E partecipo in tutte le udienze, tutte le volte vengo derisa dalle persone in gabbia. Io non provo rabbia, ma provo un dolore immenso, non solo per la vittima di cui si sta facendo il processo, ma per chi è in gabbia, per le loro risate, per il mio... come mi prendevano in giro, ma cosa ci fai qua? Ma perché non te ne stai a casa? Ma cosa sei venuta a fare? Ma cosa c'entri? Questo mi arrivava. E io in silenzio ho vissuto un dolore enorme. A proposito di quello che direi al DAP, la resistenza, lo sforzo di entrare in comunicazione in quella gabbia, in quelle due gabbie erano, no? E poi sentirmi dire, almeno da uno di loro, che già è tanto, anche se ce ne fosse stato metà, sarebbe stato un dono, sentirmi dire: scusami, oggi ho capito perché eri lì, io ti voglio bene. Ecco, resistere, aiutare le persone a crescere e non usare il loro stesso metodo.
3: Di che cosa soffre secondo te un uomo che è in carcere e che arriva ad insultare la madre che ha perso una figlia ammazzata dalla criminalità organizzata?
0: È l'inconsapevolezza e l'arroganza che prevale. Io ho vissuto questo con quelle persone. E la fatica di fare lo sforzo e guardare l'altra come parte di se stessa. Ecco, la mia insistenza è arrivata a far dire a quella persona: oggi ho capito perché eri lì e quello che noi ti abbiamo fatto patire.
3: Professore, ritengo importantissimo far sentire queste tracce di coscienza che si producono all'interno di questo gruppo che lei ha creato ormai 29 anni fa e che sono la dimostrazione che esiste una pena alternativa alla semplice detenzione per trasformare la coscienza di chi ha commesso reati gravissimi. Ed è appunto la forza purificatrice, la definirei così, del dialogo come dono del dialogo come sforzo alla comprensione della coscienza altrui, soprattutto quando la coscienza altrui è sporca perché ha commesso omicidi, rapine, stupri, piuttosto che spaccio di droga o quant'altro.
4: Sì, il dialogo è uno strumento per raggiungere una parentela negata, ostracizzata, espulsa, una prossimità ignorata. In sostanza, chi produce abusi fa in modo che la persona abusata abbia la fragilità che lui ha bisogno di espellere da se stesso. In sostanza, che si tratti del bullo di 15 anni o che si tratti del delinquente che fa la rapina, l'idea comune è che il delinquente che fa la rapina la fa per mettersi in tasca i soldi con cui poi provvederà a rovinare la propria esistenza. Ma nei fatti la cosa è più complicata. Cioè, si fa la rapina anche per avere una vittima che nel momento in cui viene effettuata la rapina compendia dentro di sé, la vittima compendia dentro di sé tutta la fragilità che colui che sta abusando non ha voglia né possibilità di riconoscere come proprio. Quindi il reato non è soltanto una espressione

0: facendo diventare l'altro, invece che una sorta di ricettacolo, una specie di oggetto nel quale mettere la propria fragilità per liberarsene, farlo invece diventare proprio parente. Insomma, e in tre parole, far diventare l'altro da straniero che era, prossimo, che ti permette di riconoscerti in lui e in te stesso.
1: In questo processo di prossimità, Antonio e Marisa, voi ritenete, per la vostra esperienza, che il gruppo della trasgressione, così come si è declinato fino ad oggi, sia di fatto una sorta di cura? Antonio, definiresti l'esperienza che hai vissuto nel gruppo come una forma di cura dell'anima, di cura della testa? Non lo so, dimmelo tu.
2: Senza dubbio sì, oltre di cura, di rinascita e di comprensione dei propri stati d'animo, che poi è proprio una cura, perché come il senso di colpa che non conoscevo, o anche il dottore una volta diceva, e di questo oggi come oggi ne sono proprio consapevole, che io non avevo la struttura o lo scheletro, come diceva sempre il dottore, delle emozioni. Io infatti non avevo, come qualsiasi persona che io ritengo, posso dire, normale, che cresce e man mano che cresce si forma questa struttura dove lui, ogni cassetto c'ha una sua emozione, un suo posto, e dove gli dà proprio la struttura e l'identità, che poi sarebbe l'identità. Io invece in un nanosecondo ero felice, in un nanosecondo ero arrabbiato. Ma perché? Non avendo appunto queste strutture, io avevo solo un sacco, un magma dove era tutto mischiato, che in base a un nanosecondo io potevo deviare. Il fatto che, avendo avuto la possibilità di parlare, dialogare e crescere con Marisa e con tanti altri, con gli studenti e tutto, riscoprire dentro di me che la fragilità oggi per me è la vera forza dell'uomo, e io invece per me era segno di debolezza, questo mi ha permesso, nei 18 anni, perché ci sto ancora lavorando, mi ha permesso di ricostruire quello scheletro che a me è mancato.
1: Lo dico a chi ci ascolta, Antonio si è fatto 28 anni, Antonio, di galera, esatto?
2: Dietro le sbarre 28 anni e 4 mesi e più altri 4 e mezzo in misure alternative.
1: Ecco, 28 anni in carcere, 28 anni. Allora, Marisa, abbiamo 30 secondi, mi dici proprio solo, anzi no, facciamo così allora, facciamo un attimo di pausa, andiamo in pubblicità e poi voglio dare a te una risposta completa sul tema. Se il gruppo sia stato o no, dal tuo punto di vista, una forma di cura dell'animo. Pubblicità.
3: Sono le 10 e 27 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Bentornati, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Alla regia il nostro Peter Bescapè, in studio come sempre il professor Iuri Aparo e con noi oggi Fabio Caltabiano, con lui che ha commesso diversi reati, anche molto gravi, è stato 23 anni in carcere. Lui ci ha raccontato che cosa ha significato compiere reati. Adesso invece, Fabio, con te vorrei cominciare a indagare che cosa ha significato per te entrare a far parte del gruppo della trasgressione e che cosa hai acquisito dal gruppo della trasgressione.
3: Allora, premetto che faccio una piccola, apro una parentesi e la chiudo subito. Nelle precedenti carcerazioni io non pensavo a migliorarmi, pensavo che quando uscivo a commettere reati, a proseguire con lo stesso stile di vita. Io lascio una bambina in fasce nel mio ultimo arresto, aveva 3-4 mesi. Concludo il processo con una condanna a 17 anni e 10 mesi, per cui una valanga di anni, quei muri erano insormontabili, no? E il fatto di mia figlia che ho lasciato in fasce mi ha fatto malissimo, credimi, perché per me prima essere papà e marito voleva dire riempire il frigo di spesa, pagare le bollette, pagare l'affitto. Io ero a posto così. Ho capito che essere papà e marito vuol dire crescere giornalmente. Ci ho impiegato anni della mia vita per capirlo, l'ho capito meglio tardi che mai, come si dice, no? Mi trovo al carcere di Opera. A carcere di Opera non ero un esempio di detenuto, perché ero arrabbiatissimo con me stesso e ho fatto solo disastri, ho cominciato a prendere rapporti, ho cominciato a litigare con altri detenuti, con le guardie, per cui finire in isolamento, perdere giorni di liberazione anticipata e quant'altro. Ma nell'ultimo isolamento che ho fatto ho avuto modo di iniziare a pensare, di iniziare a capire cosa voleva essere Fabio da quel momento in poi, no? Perché poi dobbiamo anche dire che chi è in carcere a condanne lunghe comincia a perdere la famiglia, cioè dire ci sono separazioni. Io sono uno di quelli che si è separato in carcere, sono stato lasciato senza vergogna.
2: Sei rimasto solo?
3: Sono rimasto solo, mia mamma mi ha sempre fatto i colloqui, cercava di portarmi figli, ma quando si ha una separazione in tronco iniziano i dispetti, la moglie o la compagna non ti fa vedere la bambina, perciò io cominciavo a non vedere mia figlia, la piccolina, e da lì cominciava ad accrescere sempre più il mio nervosismo, no? Ho cominciato a leggere libri, perché a quel punto ho cercato, a differenza di tutte le altre carcerazioni, di impiegare il mio tempo nel modo migliore, non solo oziando, giocare a carte, per cui ho cominciato a leggere libri, mi sono iscritto a scuola, ho conseguito un diploma in indirizzo alberghiero con un ottimo voto, per cui studiavo, mi impegnavo, no? Allo stesso tempo mi sono iscritto in un corso che si chiama scrittura creativa e ho capito da lì che per me scrivere voleva dire liberarmi, perché ci sono tante cose che riesci a dire parlando con una persona e ci sono cose che non riesci a dire, magari le scrivendo le inizi a tirare fuori, per cui ti liberi. Mi sono scoperto un poeta perché io ho partecipato a dei concorsi poetici e ho vinto 3 volte il primo premio per delle poesie, e da lì ho cominciato a fare un esame introspettivo sulla mia stessa persona, sul mio passato.
2: Cosa hai dedotto da questo da questa introspezione? Che cosa hai maturato?
3: Ho maturato che inizialmente nella mia giovane età sono stato manipolato, ma che poi sono stato in grado di scegliere, per cui ho scelto di continuare sulla devianza, perché io poi sono diventato un perfetto delinquente. Perché, ritornando al discorso del potere, non era solo il potere quando io tenevo obbligate le persone dentro una banca a fare quello che dicevo io. Il potere poi lo esercitavo anche fuori, capito? Perché le persone sapevano quello che facevo, per cui c'era il rispetto. Io in quel rispetto esercitavo una parte di potere, per cui decidevo. A me ad esempio non mi piaceva chi vendeva la droga dove abitavo io, per cui imponevo che nel posto in cui io abitavo non dovevano vendere la droga, perché io vivevo lì, perché la droga portava alla polizia e la polizia mi portava problemi a me.
4: Di fatto in italiano si chiama paura, utile specificarlo.
2: E che tipo di paura è, professore?
4: È la paura della ritorsione, quindi non è il rispetto a cui aspira una persona nei cui desideri c'è la crescita dell'altro, dell'allievo dell'altro. Quello che Fabio impropriamente ha chiamato rispetto, perché comunque nell'ambito delinquenziale è questo il termine che si usa, ma di fatto nell'Italia dove camminano le persone si chiama paura, si chiama timore, si chiama incutere il timore che se tu non fai quella cosa subirai le conseguenze.
2: Ma Fabio, scusami, quando, se arriva quel momento, tu ti rendi conto che è necessario avere rispetto a te stesso, acquisire un processo di responsabilità di ciò che tu hai fatto e di ciò che tu avresti poi voluto diventare? Perché tutto parte, tu dici, da questa carenza, dalla lontananza di tua figlia, che per te era un pezzo del tuo cuore, della tua anima, immagino, no?
3: Ho cominciato a svegliare una parte della mia coscienza, non sentendomi un buon padre, perché essendomi separato dalla mamma di mia figlia, non facendomi vedere mia figlia, io vedevo mia figlia non del tutto protetta, per cui per una persona che sta in carcere e non sa ciò che accade fuori, soprattutto ai figli, una briciola diventa una montagna, per cui vivi di tue paure interne, cosa sta facendo, dove l'ha lasciata, cosa è potuto succedere. Tutte quelle paure si trasformano in rabbia. Quella rabbia come la scaricavo? La scaricavo che se un appuntato mi diceva dai entra in cella che dobbiamo chiudere, io gli rispondevo male e io scaricavo la mia rabbia. Un detenuto che non era... Non si comportava in un modo educato, era un modo perché io era un pretesto perché io potessi litigare. Per cui quella rabbia io la scaricavo con persone che non c'entravano nulla e per cui portava tutto al negativo il mio percorso.
2: Ma questa rabbia tu l'hai domata o è ancora viva dentro di te?
3: Questa rabbia io la, diciamo che la, in parte l'ho domata. In parte l'ho domata perché, ti spiego, conosco il gruppo della trasgressione, io conosco il dottor Aparo per sentito dire, perché il dottor Aparo entra da una vita all'interno dei carceri, San Vittore, Opera, Bollate, appunto tratta la devianza, ma io non ero proiettato nel miglioramento, non dico il cambiamento perché il mio cambiamento lo diranno gli eventi e le persone che mi frequenteranno e diranno Fabio è cambiato. Io ti posso dire però che sono migliorato, che ci metto interesse a migliorarmi, ci metto tutta la buona volontà. Da Opera riesco ad arrivare a Bollate perché ho fatto circa quasi 8 anni a Opera ed ero pronto per iniziare ad accedere al primo beneficio che si chiama articolo 21. L'articolo 21 è quel beneficio che ti dà il carcere dietro approvazione del magistrato di sorveglianza che ti permette di uscire dal carcere al mattino, andare a lavorare e ritirarti in carcere. Prima che io iniziassi questo articolo 21, mi iscrivo al gruppo della trasgressione, facciamo dei colloqui in privato io e il dottor Aparo. Col dottor Aparo è stato un amore a prima vista, perché è una persona che a me personalmente mi ha messo a mio agio e mi ha dato quella fiducia di potermi aprire. Ho frequentato questo gruppo e mi ha dato la possibilità di farmi sentire subito parte attiva dentro questo gruppo, tanto che io inizio a presentare il gruppo, inizio ad essere me stesso di fronte a una miriade di persone. Il teatro di Bollate è stracolmo di magistrati di sorveglianza, direttore, comandante. Io nella mia vita non mi sono mai saputo esprimere di fronte a tanta gente, ma io, essendo parte di quel gruppo, mi sono sentito me stesso. Non ti so dire cosa è successo dentro di me. E praticamente ho iniziato a raccontare della mia devianza, ho iniziato a parlare di me, del mio per come sto facendo d'altra parte qua. Ma chi se lo immaginava mai che io potessi fare un'intervista se non avrei cambiato il mio punto di vista? Ma cosa mi ha fatto cambiare? Scusami se ti interrompo. Certo. Un giorno il dottor Aparo, in un gruppo pomeridiano che si teneva, che si tiene tutt'oggi ogni giovedì al carcere di Bollate, che io frequentavo veramente con interesse, comincia a parlare del callo. Il callo. E mi dice, e comincia a dire il callo, il callo. Il callo, che cos'è il callo? Il callo è quella callo che radichiamo e facciamo crescere nella nostra coscienza, che ci rende insensibili. Ti porto un esempio. L'agricoltore che usa la zappa, no? Usa la zappa oggi, domani gli cresce il callo. Perché gli cresce il callo? Perché maneggiando sempre quel pezzo di legno per zappare, se non gli crescesse il callo gli farebbe male la mano. Uguale è successo a me e a tutti quelli che commettono i reati e che commetteranno reati, che li hanno commessi. Non riuscivo io, radicando sto callo nella mia coscienza, a capire il dolore che provava la persona o le persone che tenevo ostaggio dentro le banche. Io oggi, attraverso questo insegnamento che mi ha dato il dottor Aparo, mi rendo conto che sicuramente ho lasciato dei traumi a vita a delle persone che sono stati costrette a rimanere dentro gli istituti di credito mentre commettevo le rapine. Dei traumi, io ho lasciato dei traumi sicuramente, no? Perché una persona che sta andando in banca a fare un versamento o a fare qualsiasi commissione che deve fare, si trova dei rapinatori, crei della paura. C'è chi è più forte là sopra, c'è chi è meno forte, e magari, che ne so, se questa persona prende ansiolitici per tutta la vita per un reato che io ho commesso. Ci sono...
2: Cioè, tu oggi mi stai dicendo che hai capito di essere responsabile di un dolore provocato da altri, e questa responsabilità tu l'hai trasformata in una responsabilità individuale.
3: Ti sto dicendo proprio questo che hai appena detto.
2: Professore, quello che racconta Fabio è molto forte, no? Perché lui ha descritto con questa metafora, questo callo, no? Il callo sull'anima, sul cuore, sulla mente. Ma che significa esattamente?
4: Sì, significa quello che ha detto lui a modo suo. In effetti, via via che tu fai le cose, ci prendi l'abitudine. Non solo ci prendi l'abitudine, ma sei costretto a farci l'abitudine. Commettere reati, in un certo senso, costringe a non sentire il dolore dell'altro. La cosa è complessa e vado veloce. Da una parte, come abbiamo detto in altre occasioni, commettere reati significa disfarsi della propria fragilità, collocandola all'interno della vittima, cioè facendo in modo che sia la vittima a vivere la tua fragilità. E questo è uno. Però comunque, per poter commettere reati, la fragilità della vittima, il dolore della vittima, deve costituire per te o motivo di piacere o, in alternativa, diciamo, indifferenza. Questa indifferenza o questo piacere sono il risultato del fatto che tu il suo dolore non lo senti se non nella forma di eccitazione, cioè eccitazione del tuo potere, il potere di causare il dolore dell'altro. Quindi il callo di cui parla Fabio è quella corteccia che chiunque produca abusi, la corteccia che questa persona sviluppa ed è costretta a sviluppare per non rimanere ferito dal dolore che causa sull'altro. Da questo punto di vista io sarei anche moltissimo interessato a sentire da Fabio come diciamo il rapporto con questo callo si sia evoluto anche in relazione al rapporto che lei ha con i suoi, che lui ha con i suoi figli, nel senso che in definitiva questo callo che ti permette di non soffrire del dolore della tua vittima è anche un callo che ti permette di non esercitare la responsabilità nei confronti dei figli nel modo che sarebbe quello utile per la crescita dei figli stessi. Per cui io credo che Fabio...
2: Cosa vuoi rispondere a quello che ti ha appena domandato, no, il professore?
3: Sì, rispondo, dottora Paolo. Io credo che per eliminare questo callo dalla coscienza, come ho già detto poc'anzi, devi fare un esame introspettivo della tua stessa persona e devi iniziare a capire il dolore, perché se non capisci questa, se non capisci il dolore, non riesci a poter capire il dolore che hai causato, il dolore che io mi sono che io ho sentito, come ho già detto, è il dolore che io ho provato tremendo per la mancanza delle mie figlie che amo più della mia vita, ma soprattutto per la più piccolina che ho lasciato in fasce, per cui ho visto dentro di me, nei miei ragionamenti, una bambina non protetta, capisci? E per uno che sta recluso e non sapere nulla della figlia, Questa cosa principalmente mi ha iniziato a smuovere qualcosa dentro la mia coscienza. Poi io da solo ho iniziato a fare questo percorso su me stesso, ma se non c'è un aiuto non puoi eliminare definitivamente questo callo.
2: Ma qual è oggi il tuo rapporto col dolore tuo e degli altri? Qual è il tuo rapporto con la libertà? Perché è uno dei temi che nel gruppo della trasgressione viene... emerge spesso, no? In termini proprio di responsabilità, perché essere liberi richiede un principio di responsabilità con se stessi. Quindi il tuo rapporto con la libertà e col dolore qual è oggi?
3: Allora, il mio rapporto con la libertà è che io non sono del tutto libero, io sono in una pena alternativa che è l'affidamento. Sono uscito nel mese di luglio e ho deciso di cambiare radicalmente le...
2: Scusa, luglio 2025?
3: Adesso,
2: ok, quindi pochi mesi fa.
3: Sei mesi fa. Ho deciso di cambiare le mie abitudini, perché vivendo da molti anni a Milano e creandoti un'immagine a Milano, perché non sono più quel ragazzino che inizia a commettere reati, adesso sono stato quella persona che aveva in un certo senso per certi aspetti imposto un'egemonia, no? Per cui, siccome ci sono delle persone che io ogni tanto incontro e mi vedono sempre nel modo in cui ero, io quando sono uscito ho deciso di cambiare radicalmente frequentazioni, abitudini. Io non mi fermo più sotto il bar di casa mia. Ma non mi fermo più non perché sono diventato migliore degli altri, perché io non sono migliore degli altri, c'ho solamente la voglia di riemergere dal fango in cui mi ero tuffato, no? Che ci ho navigato e nuotato per anni e anni e anni. Io mi reputo oggi quella persona che ha deciso di dare un taglio col passato, e se io voglio dare un taglio col passato mi devo cercare un'altra tipologia di persone, perché sennò continuerei a pascolare in quel gregge che per me oggi è marcio. Che io sono stato il più marcio dei marci, perché ti ripeto, arrivato poi a una certa età e diventando un perfetto delinquente, ho avuto un ruolo. Ecco perché poi sono passato a commettere l'estorsione, sono passato poi a commettere il tentato omicidio. Ecco perché io sono andato peggiorando da una parte, ma crescendo sotto l'aspetto criminale. Diciamo che ho scalato la montagna prendendo il mio posto, no? Parallelamente ti dico, come ti ho detto prima, ho preso il mio posto nel gruppo della trasgressione. Perché? Perché ho deciso io di migliorarmi. Per me il dottor Aparo, che tutt'oggi io frequento, ogni martedì c'è il gruppo per cui io vado volentieri, perché il dottor Aparo per me è come un sostegno alla mia crescita. Io oggi è come se mi sono chiuso una porta che col tempo diventerà arrugginita e piena di polvere, che non aprirò mai più.
4: Prima che si concluda la nostra chiacchierata, io ho desiderio che Fabio si fermi un po' sul rapporto che ha con la sua figlia più giovane e quella che in passato aveva con la sua figlia, che oggi ha già 20 anni. Cioè, in pratica, avrei desiderio di dare spazio a come ti sei servito di quello che hai acquisito in questi anni che ci conosciamo, come ti sei servito del gruppo nel rapporto con le tue figlie e con l'esercizio della paternità. Cioè, tu sei padre, ma lo eri anche prima. Desidero sapere in che modo la tua paternità si è evoluta in questi anni in conseguenza di quello che hai fatto col gruppo.
3: Dottor Aparo, prima ero padre nelle carte. Prima non ero padre. Ero quel padre che portava da mangiare, pagava le spese e non faceva mancare nulla. Oggi sono quel padre che insieme alle mie figlie fa un percorso e sta cercando di crescere giornalmente, dietro appunto a tanti consigli datomi da lei, dietro a tanti confronti che abbiamo fatto io e lei quando ero detenuto a Bollate, che stavamo nella stanzetta, si ricorda che parlavamo di mia figlia?
4: Sì.
3: Ok. Io oggi con mia figlia sto seguendo un percorso con gli assistenti sociali, per cui insieme, perché mia figlia a me non ci conosciamo benissimo, perché non avendo fatto colloqui frequenti, già tu la vedi una volta a settimana, io neanche una volta a settimana la vedevo, per cui sto iniziando, che ho iniziato già dal carcere di Bollate, sto iniziando un percorso conoscitivo, e mia figlia oggi mi sta dando delle dimostranze che mi fa capire che io sono un sostegno per lei. Perché? Perché mi dice: papà, sono dagli assistenti sociali, perché facciamo dei colloqui separati, io e la bambina e gli assistenti sociali, la mamma, la bambina e gli assistenti sociali, mi rende partecipe di quando lei va a fare colloqui con la mamma, per cui informandomi di queste cose io capisco che mi sta iniziando a prendere come una figura solida mia figlia. Allo stesso tempo io cerco di essere sempre presente cerco di andarla a prendere a scuola quando sono libero da impegni lavorativi, cerco di fare i compiti insieme a lei, cerco di iniziare a parlare, perché quello che mi sto ponendo io nei riguardi di mia figlia Chanel, la più piccolina, arriveremo a delle domande: perché, perché, perché? Per cui io sono un padre che sta iniziando a capire come fare il padre, è un mestiere nuovo per me.
2: Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, avete ascoltato che cos'è un recupero di un'anima e avete ascoltato che cosa si fa dentro il gruppo della trasgressione e avete ascoltato come un essere umano possa crescere attraverso il dialogo, scoprendo di sé un nuovo ruolo, come ha appena detto Fabio, ed è una dimostrazione che un percorso di questo genere richiede tempo, molto più di quello che noi abbiamo avuto a disposizione questa sera. Però ringrazio moltissimo Fabio per essere stato qua con noi, ringrazio il professore Aparo, ringrazio Peter Bescapè in regia, ringrazio tutti voi per averci seguiti e vi rimando naturalmente al prossimo appuntamento la prossima settimana. Arrivederci.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 11:32.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Oggi parliamo del delitto di Giacomo Matteotti, ma per arrivare ai giorni del suo assassinio dobbiamo indagare nella storia italiana dei primi del Novecento. Quello che esce dal primo conflitto mondiale è un paese esaltato dalla vittoria, ma sempre più povero e lacerato. Nel 1918 gli italiani sono 38 milioni, in prevalenza sono donne vedove a causa dei numerosi uomini morti sui fronti di guerra, vecchi e bambini. Ci sono 8 milioni di nuclei familiari con una media di 4 componenti ciascuno. Le aspettative di vita, pensate, si attestano intorno ai 40 anni. Aumentano i matrimoni. Oltre 77.000 persone sono già espatriate in paesi extraeuropei, Stati Uniti, Argentina, Venezuela, Brasile, nella prima grande ondata di immigrazione italiana. In pochi fuggono dal nostro paese per andare a vivere nei paesi europei. Il 16,2% degli italiani è analfabeta. Gli occupati sono 18 milioni, lavorano in gran parte nell'agricoltura e nell'industria. La Lombardia resta la regione più operosa dove sono concentrate le più importanti fabbriche del paese. Aumenta a dismisura il debito pubblico, si registra un deficit della bilancia dei pagamenti, crolla il valore della lira, si mette in moto l'inflazione, i salari scendono e perdono il potere d'acquisto, peggiorano le condizioni di vita della classe operaia e dei contadini. Un chilo di pane costa 1,41 lire, la pasta 2,13, il riso 2,04, la carne 12,94, lo zucchero 6,24, il caffè 23,68 lire. C'è chi chiede un rinnovamento interno, un vento nuovo di cambiamento, con uomini politici capaci di attuare riforme strutturali e un generale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei ceti popolari. C'è chi sfrutta i sentimenti nazionalistici già esasperati dalla disfatta della battaglia di Caporetto. Soprattutto l'Italia è un paese che sconta il peso durissimo della Prima Guerra Mondiale. 689.000 morti, 1.050.000 i mutilati e i feriti. La presa del fascismo è ormai alle porte. Il 23 marzo 1919 a Milano nascono i fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini. Le elezioni politiche del 16 novembre 1919 sconvolgono l'assetto politico precedente. Per la prima volta viene applicata la legge elettorale proporzionale. Il Partito Socialista Italiano conquista 156 seggi, 1.834.000 voti, mentre al Partito Popolare vanno soltanto 100 seggi. I liberali vengono fortemente ridimensionati. Il vento del cambiamento socialista spira soprattutto dal nord, da Lombardia e Piemonte, le regioni in prevalenza operaie. Gli ex combattenti della Grande Guerra, riuniti in associazioni, rivendicano la difesa del prestigio internazionale italiano, la conquista di importanti riforme politiche e sociali. Pochi di loro aderiscono ai fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini. Ma l'assoluta indifferenza dei socialisti ai loro problemi li spingerà sempre più a destra, tra le braccia del nascente fascismo. Nei primi mesi del 1920, in pieno biennio rosso, si susseguono mobilitazioni contadine, tumulti annonari, manifestazioni operai, occupazioni di terreni e fabbriche, tentativi di autogestione, violenze, 2.000 scioperi, 2.300.000 scioperanti. Nel settembre dello stesso anno, gli operai metallurgici della FIOM bloccano le grandi aziende del nord. Nel sud anche i lavoratori agricoli occupano i campi. L'ala massimalista del Partito Socialista sogna apertamente una rivoluzione armata sullo stile di quella bolscevica dell'ottobre del 1917. Nelle elezioni amministrative del 1920 i socialisti avanzano ancora e raggiungono la maggioranza in oltre 2.000 comuni e 26 consigli provinciali. La borghesia imprenditoriale, i latifondisti, la vecchia aristocrazia conservatrice, i nazionalisti sono preoccupati e spaventati dalla crescente avanzata socialista e guardano con maggiore simpatia i primi vagiti del movimento fascista. In questa situazione a dir poco esplosiva, le squadre d'azione di Benito Mussolini dilagano in tutto il paese, aiutate dall'indifferenza del popolo italiano e dalle ingenti sovvenzioni dirette di buona parte dell'imprenditoria italiana. Almeno 600 morti solo nel 1921, 3.000 nel biennio 1921-1922. Dal luglio del 21 i fascisti cambiano tattica e passano all'azione su larga scala. Nel loro gergo militare si dice ferrarizzare, perché gli squadristi invadono città importanti come Ferrara, Ravenna, Treviso, occupano piccoli e grandi paesi, sedi di prefetture, comuni, sindacati, associazioni imprenditoriali. La tensione è alle stelle, si registrano decine di morti negli scontri tra fascisti e gruppi di sinistra. Nell'agosto del 1921 i socialisti propongono un patto di pacificazione che però viene respinto dai fascisti dopo numerose manifestazioni di piazze adunate oceaniche. E il volto duro, arrogante e violento dello squadrismo si ripresenta puntuale nel novembre del 1921, quando le camicie nere convergono a Roma per il congresso che sancisce la trasformazione dei fasci italiani di combattimento nel Partito Nazionale Fascista e organizzano la rappresaglia armata contro i quartieri popolari e di sinistra. Nel febbraio 1922 nasce l'Alleanza del Lavoro, un ampio fronte sindacale dei partiti antifascisti osteggiata dalla corrente vicina ad Amedeo Bordiga, a quel tempo maggioritaria all'interno del Partito Comunista d'Italia, ma sostenuta da Antonio Gramsci. Il 31 luglio del 1922 l'Alleanza del Lavoro proclama uno sciopero generale e nazionale in difesa delle libertà politiche e sindacali, il cosiddetto sciopero legalitario. Contro la mobilitazione dei lavoratori e dei contadini si scatena però la vendetta delle squadre fasciste lungo tutta la penisola. Il 3 agosto del 22 l'Alleanza del Lavoro sospende lo sciopero, ma le aggressioni proseguono senza sosta in tutta Italia. A Parma invece accade una vera e propria rivolta antifascista, la stessa già messa in campo nei mesi passati dagli arditi del popolo a Roma, Viterbo, Civitavecchia e Sarzana. A livello nazionale lo sciopero si esaurisce, ma Parma resiste. Purtroppo non basta, perché il destino è già segnato. Il 28 ottobre 1922 migliaia di fascisti si dirigono su Roma rivendicando dal re Vittorio Emanuele III il potere sul Regno d'Italia. La marcia su Roma ottiene il suo obiettivo. Alla fine il re conferisce a Benito Mussolini l'incarico di formare un nuovo governo che entra in carico il 30 ottobre 1922. inizia in tutta Italia la parabola ascendente del fascismo. Il 16 novembre del 22 Benito Mussolini si presenta alla Camera dei Deputati e tiene il suo primo discorso da Presidente del Consiglio.
4: E a quanto si sa, ma lo stesso Matteotti cercò di dimenticare e far dimenticare l'accaduto, subisce uno stupro. Alle elezioni del maggio 21 viene confermato come deputato alla Camera, da dove deve assistere alla marcia su Roma. È il 28 ottobre del 1922.
5: Potevo fare in quest'aula sorda e griglia un dibattito di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascista. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto.
3: 6 aprile 1924 si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende in realtà il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. È una legge truffa. La campagna elettorale si svolge in mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, 275 di loro sono fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria e ancora democratici di opposizione, liberali, repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna, dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Siamo a Roma, è del 30 maggio 1924. Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati, contesta duramente la validità delle elezioni politiche.
6: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
7: È una provocazione!
6: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
7: anche di più,
6: non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è dubitabile, quindi, se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte, che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
8: Erano i Balilla.
6: È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
8: Per voi hanno votato solo i disertori.
9: In guerra dove eravate?
8: Imboscati.
6: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile. Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dall'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate.
10: Concluda, onorevole Matteotti.
6: gli altri mi impediscono di parlare. Ma che sei io a provocare incidenti? Mi seguo e non parlo.
7: Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni.
6: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
7: Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
9: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
3: Dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me. Alla Camera dei Deputati, tra il pubblico, c'è anche il giovane Giorgio Amendola, che in tempi poi repubblicani diventerà un importante dirigente del Partito Comunista.
10: Ma io avevo allora 17 anni, ero un cattivo studente liceale, avevo già una grande passione politica ed ero ficcato nella tribuna delle famiglie durante tutta quella discussione, in una posizione che mio padre non mi vedesse perché non voleva. Quindi ho ascoltato il discorso di Matteotti del 30 maggio, discorso pronunciato da Matteotti in mezzo a una continua, tumultuosa ostilità che arrivava a forme aggressive e volgari, e a questa violenza esercitata contro Matteotti partecipava direttamente anche Mussolini, che lo interruppe più volte, e Matteotti continuò con coraggio il suo discorso con calma, accerchiato, quasi protetto dalla pattuglia dell'opposizione, e ho ricordato più volte l'impressione che ebbi a un certo punto di uno scatto di insofferenza di Mussolini, che vidi rivolgersi a un suo vicino, non so adesso chi fosse, con un'aria di con un gesto volgare, plateale, come se ormai avesse Matteotti superato non so quale limite. Dice: ma cosa si aspetta? E il gesto di: ma cosa aspettate a fare la prima lezione? Probabilmente, forse in quel momento è partito l'ordine di quella che è stata poi il sequestro, la lezione, poi è diventato vice assassino. Non voglio entrare nella dinamica del delitto, però ecco, questa impressione mi è sempre rimasta, di aver visto quel gesto di insofferenza di Mussolini, questa sua volgarità e violenza.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, entreremo nel vivo dell'omicidio di Giacomo Matteotti.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 20 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
11: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la dura repressione dei fascisti. In quelle ore il duce Benito Mussolini ordina ad uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene puntualmente sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno 1924. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio Del Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther De Rasmi, diffonde perfino alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini, Roma 55 12 169. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Benito Mussolini è preoccupato. Teme che vengano svelati i collegamenti tra Amerigo Dumini, Filippo Filippelli e Cesare Rossi, suo collaboratore ed ideatore della cosiddetta CECA, organizzazione segreta creata per colpire gli oppositori al regime, soprattutto all'estero. Il duce si presenta davanti alla Camera dei Deputati e descrive a quel punto in modo generico le indagini per ritrovare Giacomo.

0: Duce, che chiude i lavori della Camera fino a tempo indeterminato. Subito dopo ordina l'arresto di Amerigo Dumini, chiede ed ottiene le dimissioni del capo della polizia Emilio De Bono e allontana Cesare Rossi. In quegli stessi giorni viene ritrovata l'automobile utilizzata per il rapimento e l'omicidio di Giacomo Matteotti. Si apre così l'istruttoria del magistrato Mauro Del Giudice, affiancato da Umberto Tancredi, su indicazione del procuratore generale Vincenzo Crisafulli. Nel paese si alzano sempre più le voci contrarie al fascismo. Antonio Gramsci auspica una sollevazione popolare, ma il suo progetto viene contrastato dal socialista Filippo Turati. Scioperi e manifestazioni si susseguono praticamente ovunque. L'inchiesta sull'omicidio di Giacomo Matteotti è ora una svolta. Filippelli accusa formalmente Dumini di aver eliminato Matteotti. La magistratura spicca mandati di cattura contro Giovanni Marinelli e Cesare Rossi, che si costituisce e consegna a Mauro Del Giudice un lungo memoriale in cui accusa apertamente Mussolini del delitto. Il ritrovamento del cadavere di Matteotti nel bosco della Quattarella a Roma rinnova lo sdegno popolare, ma il regime ancora una volta regge, aiutato dal Vaticano, dagli industriali del nord che temono una nuova ondata di scioperi da parte degli operai. A quel punto, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume la responsabilità politica e morale, ma non quella penale, dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Ottiene dal re la prerogativa di sciogliere le camere. Ora il fascismo diventa praticamente regime.
1: Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione, è un movimento di banditi e di predoni, si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
0: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche quattro falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni. Chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, combinate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia, la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione, i cosiddetti Aventiniano. Mai il fascismo colpisce praticamente ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine, in Francia, il 15 febbraio 1921.

Ti sei in seguito scomparsi i derivati dalle violenze. A Cannes, in Francia, il 17 aprile del 26 si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Nievole in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e poi tradotto nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre del 26 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della milizia volontaria per la sicurezza, dalla quale provengono altri 5 giudici e un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione, durissima, è pianificata con grande cura dei particolari e poi giustificata così da Benito Mussolini nel cosiddetto discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Dice Mussolini: è tempo di dire che la polizia non va soltanto rispettata, ma onorata. È tempo di dire che l'uomo, prima di sentire il bisogno della cultura, ha sentito il bisogno dell'ordine. In un certo senso si può dire che il poliziotto ha preceduto nella storia il professore. Io devo assumermi il compito di governare la nazione italiana ancora da 10-15 anni, è necessario, perché non è ancora nato il mio successore. Nel 1927, in un anonimo negozio vinicolo, nasce a Milano, in via Sant'Orsola 3, il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione, Vigilanza, Repressione e Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso generalità e soprannomi generalmente di copertura. Sono attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Migliaia di persone sono arrestate e processate. Pensate, solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali, dal 1926 al 1936, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere.

0: E allora mettiamo in fila i fatti e riepiloghiamo il nastro. 1924-2024, 100 anni fa, 10 giugno del 24. Il deputato socialista Giacomo Matteotti viene sequestrato, torturato, ucciso da un comando fascista capeggiato dallo squadrista Amerigo Dumini su ordine diretto di Benito Mussolini. Il corpo di Matteotti viene rinvenuto circa due mesi dopo l'omicidio, il 16 agosto del 24. Tre anni prima, nel 21, Matteotti pubblica l'inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, in cui denuncia per la prima volta le violenze delle squadre d'azione fasciste durante la campagna elettorale delle elezioni del 21. Nell'ottobre del 22 Matteotti viene espulso dal Partito Socialista Italiano insieme alla corrente riformista legata a Filippo Turati. I fuoriusciti fondano il nuovo Partito Socialista Unitario, di cui Matteotti diviene segretario. Pochi mesi dopo l'omicidio di Matteotti, il 3 gennaio del 25, davanti alla Camera dei Deputati, Benito Mussolini si assume pubblicamente la responsabilità politica, morale e storica del clima nel quale l'assassinio si era verificato. Nel 26, in pochi giorni, vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, comminate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia, la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione, i cosiddetti aventiniani. Il 25 novembre del 26 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Migliaia di persone sono arrestate e processate. Nel primo decennio di applicazioni delle leggi eccezionali sono condannati quasi 3.000 persone a quasi 15.000 anni di carcere. Dopo Matteotti, la violenza fascista colpisce i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Pietro Gobetti, Giovanni Amendola, porta alla morte Antonio Gramsci, arrestato l'8 novembre del 26. Matteotti viene lasciato solo in quella primavera del 24, di 100 anni fa, e il suo sacrificio resta ancora una testimonianza importante, l'eredità di un uomo libero che per primo aveva visto montare nel paese un clima terribile di odio, di violenza, di sopraffazione, nato anche dall'indifferenza di larga parte del popolo italiano, dal sostegno di imprenditori, latifondisti, consorterie e da moltissimi comitati d'affari. Ecco perché oggi, al lato oscuro della verità, abbiamo ricordato Giacomo Matteotti, 100 anni dopo la sua uccisione, perché è il passato che non passa mai, anche 100 anni dopo.
1: Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge, fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, rovinate quella che è la intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Molto danno avevano fatto le dominazioni straniere, ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicare la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 13:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 15.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo delle guerre del fascismo nella prima parte del secolo breve, il Novecento. Con la chiamata alle armi del 2 ottobre 1935 e l'attacco del giorno successivo contro l'Etiopia, Benito Mussolini avvia la prima guerra fascista d'aggressione da parte di un paese europeo. Il fascismo organizza un conflitto coloniale su vasta scala, con una ricchezza di mezzi notevoli in termini numerici e quantitativi: 464.000 soldati italiani, 60.000 ascari eritrei, 30.000 dubat somali, 8.000 ascari libici. Gli etiopi schierano invece un contingente di 350.000 uomini. La spedizione ottiene in Italia un consenso generale assoluto da parte della popolazione. Ma attenzione, l'Etiopia è un paese sovrano, fa parte dal 1929 della Società delle Nazioni, l'organismo sovranazionale precursore dell'ONU, fondato dopo la Prima Guerra Mondiale proprio per scongiurare futuri conflitti armati tra gli Stati membri. Con la Liberia, l'Etiopia è l'unico paese africano a non essere mai stato colonizzato da un paese europeo. Così l'opinione pubblica mondiale si schiera contro l'Italia, condannata dalla Società delle Nazioni attraverso sanzioni durissime che restano nei fatti solo sulla carta, nonostante 52 stati si dichiarano apertamente contro Benito Mussolini. Per le ingenti spese che lo Stato fascista deve affrontare nella campagna etiopica, il 18 dicembre 1935 viene indetta la giornata della fede o dell'oro, il giorno in cui tutti sono costretti a donare la propria fede e altri ori personali. Il duce ritira dal campo di battaglia il generale Emilio De Bono e lo sostituisce con il generale Pietro Badoglio, mentre Rodolfo Graziani comanda il fronte sud. Nel marzo 1936 la resistenza abissina viene piegata. Il 3 maggio 1936 il Negus abbandona l'Etiopia e si trasferisce in Palestina. Il 5 maggio del 1936 gli italiani occupano Addis Abeba, ponendo fine alla guerra di Etiopia. In 7 mesi di conflitto Mussolini si serve anche di armi chimiche, bombe aeree, proiettili d'artiglieria caricati a Iprite e Assine vengono impiegati dal generale Rodolfo Graziani nel settore dell'Ogaden e del Giuba. Dopo la proclamazione dell'impero iniziano 5 anni segnati da una sistematica politica di terrore e di pulizia etnica nel tentativo di creare nel paese occupato uno spazio vitale naturale per gli italiani. Durante la repressione della popolazione etiope, civili, militari e squadristi fascisti italiani commettono crimini atroci, esecuzioni sommarie di ostaggi, di soldati ormai arresi e rappresaglie contro la popolazione inerme, distruzione di interi villaggi, deportazione selettiva nei campi di concentramento in Etiopia, Eritrea, Somalia e in località di confine in Italia. Sentiamo qui la voce di Rodolfo Graziani, ma in un discorso successivo. Siamo nel 1943.
4: Il governo germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituiva. Posso annunciare che il Comando Supremo Germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni, con l'aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione.
3: Soltanto nel pogrom di Addis Abeba, messo in atto da civili e squadristi italiani tra il 19 e il 21 febbraio del 1937, vengono trucidati tra i 6.000 e i 30.000 etiopi. In totale le vittime sono stimate tra le 400.000 e 1 milione. La cifra precisa, pensate, non esiste ancora oggi. Dopo l'occupazione, il governo dell'imperatore Selassie chiede all'ONU di istituire una sorta di Norimberga africana, accusando 911 italiani di crimini contro l'umanità. Le imputazioni sono quelle più gravi: terrorismo sistematico, omicidio volontario, tortura, deportazione, internamento di civili, saccheggio e distruzione volontaria, bombardamento deliberato di ospedali della Croce Rossa e ancora utilizzo di armi di distruzione di massa proibite come i gas asfissianti. Negli anni della Guerra Fredda i governi statunitense e britannico agiscono per ragioni di geopolitica e di mera solidarietà tra gli stati colonizzatori, proteggendo i criminali di guerra italiani. Ancora oggi in Italia non esiste una coscienza civile diffusa sul terrore fascista in Etiopia. Hijaba Shego è una scrittrice che conosce bene i crimini di Graziani e del fascismo in Etiopia.
0: Lì vicino alla stazione Termini, la piazza della stazione, è dedicata ai 500 morti a Dogal in quella battaglia. Ed è tutto così, la toponomastica. A Roma esiste il quartiere africano, via Chismaio, via le Somalia, via le Libia. Non si chiamano così a caso, si chiamano così perché ci sono state le colonie italiane. C'è un rimosso coloniale, è uno dei grandi rimossi storici della storia italiana, perché in colonia, in Eritrea, Libia, e Somalia e poi 5 anni di occupazione in Etiopia, gli italiani hanno fatto qualsiasi tipo di nefandezza, dall'uso dei gas a sevizie, violenze, stupri. E quando oggi arrivano in Italia eritrei e somali, il sistema Italia dovrebbe chiedere scusa a quelle persone.
3: La guerra del fascismo si trasferisce nella penisola iberica. La Spagna dei primi del Novecento è un paese con 24 milioni di abitanti, 12 milioni di analfabeti, 8 milioni di poveri, 2 milioni di spagnoli sono contadini senza terra, mentre solo 20.000 latifondisti posseggono la stragrande maggioranza della ricchezza. Il salario medio varia tra 1 e 3 pesetas al giorno. Un chilo di pane costa 1 pesetas. Negli anni 30 larga parte dei lavoratori si avvicina alle teorie dei movimenti socialisti e anarchici. Tra i ceti medi urbani si fanno largo i socialisti, i gruppi democratico-repubblicani e anticlericale. Il 30 gennaio del 1930 il re nomina capo del governo generale Dámaso Berenguer, su suggerimento del dittatore Miguel Primo de Rivera, autore del colpo di Stato di 7 anni prima. Berenguer intende distinguersi dal vecchio governo, tollera la rinascita dei sindacati e dei partiti, quindi subisce attacchi dall'esercito, ma anche dai repubblicani e dai socialisti. Il 17 agosto 1930 l'opposizione sigla il cosiddetto Patto di San Sebastián e poco dopo Berenguer si dimette. Si forma dunque un nuovo governo monarchico presieduto dall'ammiraglio Juan Batista Aznar. Il 12 aprile 1931 i repubblicani si aggiudicano le elezioni comunali e costringono il re Alfonso XII all'esilio. Il 14 aprile 1931 si forma un esecutivo socialista repubblicano sotto la guida di Niceto Alcalá Zamora. La Seconda Repubblica suscita una grande speranza perché promette l'avvio di una stagione di riforme. Il 28 giugno 1931 si tengono le elezioni per il nuovo Parlamento Costituente. Le sinistre trionfano, Manuel Aznara Diaz diviene il capo del governo. Ma nel 1932 tornano le destre con un tentativo di golpe organizzato dal generale Sangiulio, comandante della Guardia Civile. Nel 1933 inizia la crisi della Seconda Repubblica perché le riforme costituzionali alienano le simpatie dei radicali e degli anarchici. E nel novembre del 1933 le destre riprendono il potere con il radicale di centro Alejandro Leroux. Nel 1934 la Spagna è quindi in rivolta. Ad ottobre Luis Companys, presidente della Generalitat di Catalogna, proclama a Barcellona la Repubblica Catalana. Dal 6 all'8 di ottobre si scatena l'insurrezione dei minatori di carbone nelle Asturie, guidata da anarchici socialisti, poi repressa dalle truppe marocchine del generale Francisco Franco con la distruzione di Oviedo, 1.500 morti, 3.000 feriti, 50.000 operai incarcerati. Dal 1935 il governo di destra viene travolto dagli scandali, dalla corruzione endemica, dai feroci contrasti interni alla coalizione. Si gira verso la svolta. Il 16 febbraio del 1936 la sinistra vince le elezioni in Spagna grazie alla prima esperienza politica del Frente Popular, la coalizione che tiene insieme repubblicani, moderati, socialisti, comunisti, trotschisti, cattolici baschi, autonomisti. Il Frente Popolare incassa ben 4.176.000 voti contro i 3.783.000 del Fronte Nazionale Controrivoluzionario. La coalizione di destra, che comprende nazionalisti, monarchici, carlisti e la Confederazione Spagnola delle Destre Autonome di Gil Robles. Il fronte centrista guidato da Alejandro Leroux sparisce dalla scena politica spagnola. Il Partito Comunista Spagnolo di José Díaz e di Dolores Ibarruri, la passionaria, passa da 60.000 a 400.000 preferenze. Manuel Aznar Díaz è il primo presidente del Consiglio, in seguito diventerà presidente della Repubblica e sarà sostituito negli anni da Francisco Largo Caballero, da settembre del 1936 al maggio del 1937, e Juan Negrín, maggio 1937-aprile 1939. La vittoria del Frente Popular, 276 deputati su 473, crea forti aspettative tra i ceti meno abbienti, soprattutto operai e contadini, ma provoca la reazione indignata dei settori più conservatori della società spagnola, in particolare l'esercito e la Chiesa. Nei giorni successivi alla vittoria del Frente Popolare, i contadini occupano le terre dei latifondisti, i partiti di sinistra chiedono l'amnistia per i detenuti, in alcune città come Oviedo vengono spalancate le porte delle carceri. Nel paese si susseguono violenze di ogni tipo, estremisti assediano alcune chiese, scontri ripetuti si registrano tra gruppi di sinistra e militanti della Falange Spagnola che su ispirazione di José Antonio Primo de Rivera costituiscono un vero e proprio apparato illegale paramilitare del movimento. I membri della Comunione Tradizionalista, un gruppo monarchico di estrema destra, sono già sul piede di guerra a Pamplona e il generale di brigata Emilio Mola li convince ad insorgere con le forze armate contro il governo repubblicano nel luglio del 1936 durante i giorni della festa popolare di San Firmino. Il golpe è dunque nell'aria da tempo. Il 12 luglio del 1936 all'improvviso la situazione precipita. I falangisti uccidono l'ufficiale di polizia José de Castillo, membro dell'organizzazione Unione Militare Repubblicana Antifascista. Il giorno dopo il leader della destra, José Calvo Sotelo, viene assassinato da Fernando Condes della Guardia Civile. Il 12 di luglio insorgono le truppe di stanza nel Marocco spagnolo Radio Ceuta lancia segnale, il cielo è senza nubi e il cosiddetto alzamento si estende praticamente in tutto il paese. Inizia così la guerra civile spagnola. Da una parte c'è il governo repubblicano legittimamente eletto dagli spagnoli, dall'altra ci sono le forze nazionaliste guidate da Francisco Franco e dai generali Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Lano, José Enrico Varela. Il 19 luglio del 36 Dolores Ibáruri smuove le coscienze del popolo spagnolo e dice: tutto il paese trema l'indignazione di fronte a questi banditi che vogliono affondare la Spagna democratica e popolare in un inferno di terrore e morte, ma no passaran, lo dirà tre volte, no passaran.
5: Y es precisamente en ese pueblo nuestro, sufrido y trabajador, es entre las capas más pobres y explotadas de mi Vizcaya natal, entre los trabajadores de las minas, donde aprendí a ser rebelde. Minero fue mi abuelo materno, muerto en un accidente del trabajo. Mineros fueron mis padres, porque mi madre también trabajó en la mina. Y mineros mis hermanos, y todos católicos y aucarlistas. Y nada de lo que afecta a los trabajadores en general y de las minas en particular es para mí extraño. Ni sus dolores, ni sus angustias, ni su trabajo, ni sus dificultades, ni sus reivindicaciones.
6: Fuego de... Dolores Ibáruri è una protagonista di prima grandezza della storia del nostro secolo. A 26 anni, nel 1921, è tra i fondatori del Partito Comunista Spagnolo e per la sua milizia nella lotta di emancipazione dei lavoratori e degli oppressi viene ripetutamente arrestata. Nel 1936, alla vigilia della guerra civile, è vicepresidente delle Cortes, il Parlamento Spagnolo. Durante la guerra civile è in prima linea, dirigente della resistenza contro i generali ribelli capeggiati da Francisco Franco e sostenuti da Hitler e Mussolini. Dopo la sconfitta delle forze repubblicane nel 1939, continua indefessamente la lotta contro il regime falangista dall'estero, emigrando in Unione Sovietica, in America, in Francia.
3: Le forze nazionaliste pensano ad una guerra lampo da vincere in poche settimane, al massimo in un mese. Nei loro piani c'è l'immediata presa di Madrid e Barcellona e la conquista di buona parte delle città, ma non fanno i conti con la popolazione che invece si schiera subito a fianco del governo repubblicano. L'esercito popolare repubblicano è appoggiato dunque da operai, contadini, volontari, molti giovani dal 18 al 25 anni nelle sue prime linee combattono gli uomini del 5° reggimento. Comandanti nei mesi da Juan Modesto, Enrique Lister, Valentín González, Etelvino, Vega Martínez e Vittorio Vidali. L'esercito popolare sconfigge i franchisti a Madrid, Barcellona e in molti centri industriali del nord. I franchisti espugnano invece Navarra, Galizia, Nuova Castiglia e occupano le principali città dell'Andalusia come Cordova, Cadice, Siviglia. Benito Mussolini e Adolf Hitler, uniti nell'asse Roma-Berlino dell'ottobre del 1936, inviano in Spagna migliaia di militari tra esercito, aviazione, marina, tecnici, specialisti, navi da guerra, aerei sofisticati e armi di tutti i calibri. L'intervento dei due dittatori punta ad accerchiare la Francia e assicurarsi basi marittime e terrestri nel sud ovest europeo per preparare la seconda guerra mondiale. I tedeschi sono 20.000, tra cui la legione Condor. Almeno 60.000 sono gli italiani del corpo truppe volontarie, a cui si aggiungono volontari irlandesi, romeni, portoghesi, francesi, l'intera legione straniera spagnola che per prima si è ribellata contro il governo repubblicano. Formalmente Quello di Mussolini non è un intervento diretto, ma organizzato su basi volontarie. Non è invece così, perché le incursioni aeree fasciste e naziste, in particolare 750 velivoli impegnati tra bombardieri Savoia Marchetti 81, Caproni, Junker 52, permettono ai franchisti di marciare dritti su Madrid. Con i repubblicani spagnoli si schierano Polonia e Messico, ma le grandi democrazie come Francia e Inghilterra preferiscono non intervenire e tentare la trattativa con i dittatori. L'Unione Sovietica invece invia armi, consiglieri militari e organizza sul piano militare le cosiddette brigate internazionali guidate dal generale russo Emil Kleber. 59.000 uomini provenienti da 53 nazioni dei 5 continenti, 4.050 di loro sono italiani. Le brigate internazionali rappresentano dunque il primo fronte di guerra contro la dilagante avanzata del nazifascismo in Europa. Vi partecipano militanti e leader italiani come il socialista Pietro Nenni, i comunisti Palmiro Togliatti, Luigi Longo, l'azionista Carlo Rosselli, l'anarchico Camillo Berneri, il repubblicano Randolfo Pacciardi, il giovanissimo comunista italo-francese Giovanni Pesce. Lo scontro decisivo per le sorti della guerra civile spagnola avviene a Guadalajara. Dario Barontini, Ilio, comandante a interim del battaglione Garibaldi, organizza la spedizione. Le truppe fasciste guidate dal generale Mario Roatta sono già in marcia da Saragozza a Madrid. Almeno 35.000 dei suoi uomini attaccano dalle 7 all'8 marzo del 37. Sono strutturati nelle divisioni Fiamme Nere, Dio lo vuole, Littorio, Penne Nere. L'avanzata della fanteria viene preceduta da un intenso fuoco di artiglieria. Le poche forze repubblicane di stanza Mirabueno e Las Vegas resistono alla presenza fascista e contrattaccano ad Alaminos. I fascisti restano inchiodati sulle loro posizioni. La mattina del 9 marzo del 37 i repubblicani agguantano Almadones e nel pomeriggio si spingono fino a Brihuega, dove le strade dell'altipiano cominciano a scendere giù verso Guadalajara. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del Peter Bescapè, entreremo nel vivo dei conflitti del fascismo, come la guerra civile in Spagna.
2: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 15 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi rimasti irrisolti. Oggi stiamo raccontando le guerre del fascismo. Sono dunque i mesi dove si avvertono forti scricchiolii tra le forze repubblicane in Spagna. Dal 3 e l'8 maggio 1937, proprio nei giorni in cui la vittoria di Guadalajara crea euforia tra i combattenti antifranchisti, due diverse anime del fronte repubblicano si scontrano a Barcellona. Da una parte c'è la componente marxista, che prende ordini direttamente dall'Unione Sovietica di Stalin. Dall'altra ci sono i miliziani anarchici e i comunisti del partito di unificazione marxista POUM. È uno scontro fratricida all'interno della stessa guerra civile da parte antifascista.

0: di Barcellona sono costellate da durissimi scontri armati, poi sedati da 10.000 guardie d'assalto inviate dal governo repubblicano. Gli anarchici Camillo Berdieri, Francesco Barbieri vengono arrestati e uccisi dagli stalinisti del Partito Comunista Spagnolo. Lo scrittore George Orwell, militante del POUM, riesce a salvarsi in un soffio dalla morte.
1: Si vedeva che stavamo facendo una grande opera. Quest'opera però faceva paura a tutti. Faceva paura al governo della Repubblica e faceva paura ai repubblicani, perché in fin dei conti noi, anche se eravamo un 40%, non eravamo tutta la Spagna. E il resto della Spagna non era interessata politicamente a che quest'opera libertaria di collettivizzazione si diffondesse in Spagna. Vincere la guerra per questo obiettivo non lo avrebbe accettato nessuno. Nessuno Stato in Europa e nessun repubblicano in Spagna. E da lì ci avviammo verso il fallimento.
2: Ma la guerra bisogna vincerla anche sul campo di battaglia. Franco ha un esercito di professione e riceve da Germania e Italia armamenti moderni. La sua guerra prevede grandi movimenti di truppe appoggiati da carri e da aerei. Gli anarchici hanno in mente una guerra di guerriglia in cui si avanza nel territorio prendendo gli abitati casa per casa. Hanno fede nelle loro colonne miliziane e in alcuni capi leggendari come Buenaventura Durruti.
3: Aquests, per als quals ja ha sonat l'hora solemne de complir el deure, passen pel seu davant, fusells en l'aire, soldats, camperols, la lluita és la mateixa, endavant per la victòria!
4: Los mandos de los frentes antifascistas de Aragón han acordado la toma de Siéta. Durruti, Miguel, Esplugas, Fantana, campeón internacional de tiro, Ruano y otros compañeros, momentos antes de la partida.
2: Militante anarchico tra i più audaci e combattivi nelle lotte urbane, eroe delle giornate di Barcellona, Durruti godeva di un'enorme popolarità. Sconfitto il golpe nel capoluogo catalano, organizza una colonna che marcia verso l'Aragona per liberare Saragozza, altra roccaforte libertaria rimasta in mano ai nazionalisti. Facciamo la guerra e la rivoluzione allo stesso tempo, diceva nella sua avanzata. Ogni paese che conquistiamo comincia la sua rivoluzione. Ma in questi paesi Durruti liberava la rivoluzione imprigionata oppure la portava sulla canna del suo fucile?
5: Oye, guapa, ¿te traigo una gallina? ¿Sí o no?
2: A partire dalla battaglia di Madrid, il governo Caballero decide la riorganizzazione di un vero esercito che prevede la militarizzazione delle milizie. Si ricreano le tradizionali strutture operative, brigate, divisioni, uniformi, disciplina, gradi, con la scala gerarchica dei comandi. In realtà le brigate saranno per lo più costituite sulla base dei gruppi miliziani d'origine e manterranno in gran parte la loro omogeneità politica. Inoltre ogni brigata avrà il suo commissario politico sul modello dell'Armata Rossa. Ma gli anarchici si oppongono decisamente a questa trasformazione che offende il loro egualitarismo a oltranza e ripropone la forza armata dello Stato, oggetto della loro più profonda avversione. Anche Durruti è contrario, ma ha ben presente la necessità di non creare fratture nel fronte repubblicano. Bloccato nella sua avanzata su Saragozza, decide di portarsi a Madrid con 2.000 miliziani, mentre la capitale sta per essere investita dal primo attacco dei franchisti. Su quel fronte avrà il primo impatto con la guerra moderna.
6: Durruti aveva un temperamento molto forte. Quando dava un colpo così, tutti andavamo ad ascoltare quello che diceva. Aveva un vocione e una facilità di parola tali, che convinceva tutti con quattro parole. Quando lo uccisero a Madrid, io mi trovavo al fronte. Fu una giornata di lutto, un lutto impressionante. Tutti piangevano perché tutti erano profondamente dispiaciuti. E a Barcellona, come si vede dalle fotografie che sono state pubblicate,

0: L'intera città scese per le strade a dargli l'estremo saluto.
1: La rotta intestina prosegue fino al 16 giugno 1937, quando il governo di Juan Negrín chiede e ottiene la messa al bando del POUM e l'incarcerazione del suo leader Andrés Nin, successivamente assassinato da emissari sovietici. A Huesca, in Aragona, 383 km a est di Madrid, la battaglia è difficile, ardua, praticamente impossibile. Le squadriglie dell'aviazione fascista e nazista martellano le postazioni repubblicane. Le contraeree riescono a colpire un aereo franchista, il pilota è italiano, riesce ad azionare il paracadute, ma prima di guadagnare terra viene colpito dalle mitragliatrici dei suoi stessi camerati che vogliono impedirgli i contatti con il nemico. Da notte tra il 24 e il 25 luglio del 38, le truppe del 15° Corpo d'Armata dell'Esercito Popolare Repubblicano iniziano la traversata del fiume Ebro. È l'ultima grande battaglia della guerra civile spagnola. Le truppe repubblicane guidate da Juan Modesto, un operaio comunista delle milizie antifasciste, operaie e contadine, passano l'Ebro in diversi punti e riescono a costruire due teste di ponte a Gandesa e Mequinenza. Dietro di loro ci sono i volontari italiani del Garibaldi, al comando di Alessandro Vaia, nome di battaglia Martino Martini, e i francesi del battaglione comune di Parigi. A quel punto inizia una terrificante scena di bombardamento a tappeto intorno all'Ebro. Gli ordigni degli aerei dell'artiglieria franchista e fascista italiana sollevano un inferno di polvere, schegge e pietre. I garibaldini affrontano per settimane senza interruzioni bombardamenti aerei e attacchi della fanteria in una resistenza eroica sulla Sierra fino alla definitiva sconfitta. Intorno al fiume Ebro perde la vita la migliore gioventù antifascista italiana, dallo studente milanese Giovanni Boretti al meccanico istriano Domenico Grotan, all'operaio mantovano Aldo Lambrocchi, al mezzato pesarese Sesto Mencarelli, allo spezzino Ugo Muccini, al bolognese Amedeo Nerozzi, al calzolaio marchigiano Renato Riccioni. Intanto in Italia, il 18 settembre del 38, il regime fascista emana le prime leggi razziali contro gli ebrei e diventa praticamente complice dello sterminio pianificato di milioni di persone da parte del nazismo, la soluzione finale di Heinrich Himmler. Sono gli attimi in cui in Spagna le brigate internazionali si sciolgono su decisione del governo repubblicano e su pressione delle democrazie occidentali, secondo un piano presentato dal presidente Juan Negrín il 21 settembre del 38 alla Società delle Nazioni. La disfatta delle truppe repubblicane è ormai imminente e il 28 ottobre del 38 i volontari antifascisti sfilano lungo la Diagonal di Barcellona. È il triste epilogo della storia delle brigate internazionali che lasciano la Spagna tra gli applausi della folla, lanci di fiori, abbracci, pianti, i comizi di Luigi Longo e José Díaz e un discorso straordinario concitato di Dolores Ibarruri. I franchisti sferrano attacchi decisivi contro le province basche, le Asturie, l'Aragona, riescono a dividere in due la Catalogna. Le forze repubblicane non possono più contrastare l'avanzata dei franchisti. I treni carichi di artiglieria pesante destinati ai miliziani sono bloccati da settimane nelle stazioni francesi. Francisco Franco utilizza la tattica militare di matrice terroristica già sperimentata in passato, la punizione severa dei nemici delle popolazioni accusate di appoggiare gli antifascisti. Il 26 gennaio del 39 le truppe fasciste e naziste sfilano vittoriose per le strade di Barcellona. È la fine della guerra civile spagnola. Il bilancio generale alla fine è drammatico. 1,4 milioni di morti, 500.000 case distrutte, 183 città gravemente devastate 500.000 esiliati e 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 1939 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia, dell'occupazione dell'Albania. Il 10 giugno del 1940 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito.
2: Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, segnate dal destino, fatte del cielo della nostra patria, delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Gli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole, frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 stati. E noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, gli è l'onore, gli è che l'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero se non ha libero accesso all'oceano. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! Per dare finalmente un lungo periodo di pace e giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
1: Subito dopo Mussolini attacca la Grecia infilandosi in un tunnel bellico senza alcuno sbocco, in conflitti sempre più costosi e fallimentari sul piano militare come quelli in Libia, Tunisia, Africa orientale e Russia, mentre il suo popolo patisce freddo, miseria, fame, morti nei mesi in cui i bombardamenti delle forze anglo-americane distruggono le città e il patrimonio artistico e culturale del paese viene saccheggiato dai nazisti. Siamo nel luglio 1941. Accanto ai tedeschi e contro i sovietici, Mussolini invia il corpo di spedizione italiano in Russia, 58.800 soldati, 2.900 ufficiali che si portano dietro pezzi di artiglieria da campagna, anticarro, contraerei, automezzi di ogni tipo. Viene schierato nell'Ucraina meridionale alle dipendenze dei tedeschi. Nel luglio del 1942 diventa parte dell'Armir, l'armata italiana in Russia. Già a settembre dello stesso anno lo sforzo militare del regime fascista è impressionante. 230.000 uomini, 150.000 schierati in prima linea contro i sovietici accanto ai nazisti. L'Armir viene destinata alla protezione del fianco sinistro delle truppe impegnate nella cosiddetta battaglia di Stalingrado. Tra novembre e dicembre del 1942 l'Armata Rossa lancia una potente offensiva contro italiani, tedeschi, rumeni e ungheresi. I sovietici impiegano truppe corazzate, sfondano le linee italiane e annientano la fanteria. Dal gennaio del 1943 inizia la lunga, dolorosa e umiliante ritirata dell'Armir. I soldati lasciano i luoghi di battaglia e si avviano alla lunga marcia tra temperature impossibili, bufere e vento, incursioni frontali dei sovietici e dei partigiani nelle retrovie. Dei 58.000 alpini partiti ne tornano solo 11.000, 25.000 vengono uccise sulle rive del Don, 60.000 muoiono nei campi di prigionia. La testimonianza di Mario Arrigoni Sterna raccolta da Alessandro Blasetti e la musica di Massimo Priviero concludono la puntata di oggi.
3: Pochi giorni prima il re ci aveva passato la rivista a pieno entusiasmo, i fiori che cadevano dalle finestre, e siamo partiti una mattina, poi che proprio una mattina di luglio il sole che splendeva alto, e ti puoi immaginare, no? Parecchie ragazze erano venute a salutarci, e mi ricordo c'era Bona, un alpino, un pezzo di alpino delle montagne lì del Bergamasco, si era messo lì sul vagone col petto sbottonato, lì aperto, col fiasco di vino in mano, cantava, ricordi quelle sere passate al Valentino, addio Tota, cerea, cerea madami. E c'erano gli alpini sul treno che cantavano, che sembrava che... Ma che, una sagra era, non si andava in guerra. Le trombe che suonavano, i fiori, il vino che ci era reso allegri, e ti puoi immaginare le osterie di Torino, cosa è successo quella notte, no? Vino e litri che correvano a destra e a sinistra, e mangiare, si poteva, eravamo in tempo di guerra, ma gli alpini si arrangiavano, no? Chi andava a rubare una gallina, chi aveva portato il salame da casa, era naia, no? Naia. Sicché mi ricordo proprio il treno che siamo passati e attraversato tutta l'Alta Italia, no? Quando siamo arrivati a Brescia, e c'erano lì tutte le spose di questi alpini che avevano sposato, le ragazze che aveva fidanzato, le madri, i fratelli. Gli alpini erano tutti allegri, volevano dare anche coraggio a queste donne, ma su, non è niente, ritorneremo presto, cosa volete che sia, andiamo in Russia, arriviamo lì, è finito tutto. E dalla mattina che si combatteva da isba a isba, l'assalto alla baionetta così contro i russi che non ci volevano lasciar passare perché dicevano che era la trappola della Tridentina quella. E invece poi siamo riusciti a sfondare. A un certo momento nella tragua del combattimento, io ero proprio dentro nel cuore del paese, vicino alla chiesa, siamo accorti di aver fame. E Antonelli mi dice, Rigoni, vai un po' a cercare da mangiare in qualche parte. Mi guardo attorno e vedo un'isba poco lontano, quel cammino che fumava. Se il cammino fuma ci sarà della gente, se c'è della gente ci sarà anche da mangiare, penso, no? Antonelli dice, io vado lì a cercare da mangiare. Mi alzo in piedi, faccio la corsa, attraverso la strada, entro. Rimango lì sulla porta. Come impietrito. Attorno al tavolo c'erano dei soldati russi. Soldati russi che mangiavano. C'era lì anche dei bambini e una donna. E mi guardano, impietriti, con i cucchiai proprio sospesi così, a mezz'aria. Nell'angolo avevano i mitra le loro armi. Poi così a un tratto dico, datemi da mangiare. E una donna che era lì prende una tazza di legno da zeppiera comune, prende due mestoli di zuppa di latte miglio, mi li porge. Cusciai, mi dice, mangia. Ogni tanto alzavo gli occhi dalla zuppa e guardavo i soldati, guardavo i bambini. E anche loro guardavano me, immobili, fermi. Nessuno diceva niente, solo il rumore del cucchiaio c'era. Finito di mangiare, la donna mi riprese la ciotola e mi accompagnò all'uscita dell'isba. Nell'atrio c'era un favo di miele e così, alzando gli occhi, mi ricordai, vedendo il favo di miele, di Antonelli che aspettava qualcosa da mangiare pure lui. E feci cenno alla donna che mi desse un po' di miele per portare Antonelli. La donna staccò il favo e me lo diede tutto. Attraversai di corso la strada e andai dove era l'arma, con Antonelli in postazione. Tom, mangia. Lui prese il favo di miele, poi mi guardò. Che è? Come che ho? Sei così stralunato, mi sembri così strano. E niente. Come niente? Che hai lì? E niente. E lì in quell'isba c'erano i russi.
4: Cosa?
3: Sì, i russi, i soldati russi.
4: E tu?
3: Io ho mangiato con loro. Tutto qui.
5: Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera.

0: la strada del Davai.
1: Massimo Priviero.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 16:30.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Quest'oggi abbiamo, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo, la cui tenera età lo rende sempre più maturo nel trattare temi così importanti come quelli che noi di volta in volta dispieghiamo in questa nostra trasmissione. E oggi abbiamo un gradito ospite, si tratta di Fabio Caltabiano, 49 anni, nato a Milano ma di fatto vissuto a Catania perché i suoi genitori sono siciliani. Fabio Caltabiano ha fatto 20 anni di detenzione tra le accuse rapina, estorsione, tentato omicidio. Poi 20 anni fa conosce il professor Iuri Aparo, ma 3 anni fa decide di entrare a far parte del gruppo della trasgressione. La sua vita si declina tra le città di Milano e Catania, ma soprattutto Fabio ha 2 figlie. Tratteremo questo tema. Ha 2 figlie, una di 23 anni, l'altra di 12. Benvenuto, Fabio.
3: Ciao Max, grazie per l'invito, sono onorato di essere qui.
2: Grazie a te di aver accettato di essere qui con noi. Allora, cominciamo intanto la nostra trasmissione, come sempre, partendo da questa domanda fondamentale. Questo percorso, questo ingresso nel mondo della devianza, come è cominciato? Che cosa lo ha prodotto? Che cosa ti ha indotto a commettere reati di tale gravità?
3: Allora, come abbiamo già anticipato all'inizio della trasmissione, io sono nato a Milano ma sono cresciuto già dalla tenera età a Catania, che come sappiamo è una città ad alta densità di criminalità. Vengo appunto da un quartiere cosiddetto tra virgolette caldo e purtroppo per varie vicissitudini accadute nella mia famiglia mi sono sentito un bambino non voluto bene dalla propria famiglia, no? Per cui non ho preso mio padre come guida, diciamo. Mi sono aggrappato a degli idoli e degli ideali sbagliati, per cui ho cercato di esserne col tempo l'autentica copia. Ecco perché nell'arco della mia giovane età ho cominciato a frequentare questi ragazzini miei coetanei che avevano i papà inseriti nella criminalità, per cui mi sentivo essere voluto bene da loro, no? Erano delle persone a cui io volevo farmi accettare, per cui vivevo in un certo senso in sintonia, in parallelo con queste persone qua.
2: Ma le emozioni, quali sono le emozioni che hanno contribuito a farti entrare nel mondo della devianza? Cioè, tu hai parlato di queste emozioni di, rispetto alla tua famiglia, dove tu hai detto ti sei sentito estraneo, no? Non riconosciuto, mentre invece questi amici che tu hai frequentato in qualche modo ti riconoscevano. Ci puoi raccontare le emozioni che hai provato su un versante e sull'altro?
3: Sì, praticamente io ero un ragazzino abbastanza viscolo, no? Per cui iniziavo a prendere le forme di questa gente che iniziavo a frequentare, come se mettiamo l'acqua in un recipiente, quell'acqua prende la forma del recipiente in cui la mettiamo. E così, per usare questa metafora, mi sono sentito io. Loro vivevano quella vita normale che non era normale, nel delinquere e nel fare tutto sul fattore illecito, e io praticamente ho cominciato a commettere i primi furtarelli, ho cominciato a rubare motorini davanti alle scuole, e quando io arrivavo con questi motorini rubati, che magari superavo anche i figli di quei personaggi, venivo gratificato: bravo, come bravo Fabio, sei in gamba, no? Che poi, crescendo, fai tutta un'analisi di tutte queste gratificazioni ed emerge che venivi manipolato, perché in un certo senso eri un ragazzo che eri stato preso d'occhio perché potevi diventare una persona di fiducia per questi personaggi qui, no? Ecco che così io comincio, reato dopo reato, a delinquere. Iniziavo a, come ti posso dire, a fermarmi in un negozio a comprare cose di marca, non avevo più un paio di scarpe, non avevo più un paio di pantaloni bucati, per cui quelle cose mi gratificavano, ma allo stesso tempo mi davano forza e potere, no? E così praticamente io col tempo ho scelto, perché poi c'è una scelta durante questo passaggio da piccolo a diventare grande. Se prima io probabilmente con sicurezza sono stato in un certo senso manipolato, ma sempre era una mia scelta, no? Perché io in quel contesto mi sentivo voluto bene. E più commettevo quei piccoli reati, e più mi sentivo accettato, mi sentivo parte integrante di quella cerchia di persone lì.
2: Diventava forse una forma di famiglia. Professore, quello che ci sta raccontando Fabio è il mancato riconoscimento della sua identità da parte della famiglia, è un progressivo riconoscimento esercitato da un'autorità deviante che lui ha posto in essere con questa serie di reati, che però lo facevano riconoscere dal gruppo di cui lui entrava a far parte, e gli conferivano in qualche modo un potere, e questo potere, lui ha detto, mi ha consentito di non andare più in giro con le scarpe rotte o con il pantalone bucato, ma di potermi comprare quello che volevo. È una sorta di ascesi, di climax, no? Cioè si assume un potere sempre maggiore e si perde il controllo di sé. In realtà lui ha parlato poi di manipolazione.
4: C'è qualcosa di centrale che è la promozione. Cioè ognuno di noi, ogni essere umano ha bisogno di sentirsi promosso da qualcuno che ha il carisma, che ha il ruolo per promuoverti. Nella migliore delle ipotesi, nella tradizione nobile, Re Artù promuove i cavalieri della tavola rotonda, nella migliore delle ipotesi. Oppure un insegnante promuove l'allievo. Nella peggiore delle ipotesi, una persona che ti utilizzerà per suoi scopi ti promuove, dandoti l'illusione di una tua crescita, ma in realtà ti sta seducendo per asservire te ai suoi scopi. Quindi, insomma, la materia di cui stiamo parlando è quella che ci permette di vedere la differenza tra la guida e il seduttore. La guida ti promuove via via che cresce. Il seduttore simula di promuoverti prima della tua crescita, facendoti credere che la promozione e la crescita coincidano. In realtà lo sta facendo perché tu gli sarai utile. È quello di cui ha parlato Fabio.
2: Fabio, il potere dell'esercizio criminale ha un potere di fascinazione enorme, naturalmente. Quindi ti chiedo, ma tu sei, come hai fatto a passare dal rubare il motorino con cui potevi mostrare ai figli degli altri boss che, insomma, tutto sommato eri anche persino più bravo di loro, avevi magari un motorino migliore di quello che avevano loro, come sei arrivato però poi alle rapine, alle estorsioni, al tentato omicidio? Come si arriva? Perché è un processo graduale, progressivo, come funziona?
3: Ti spiego. Sono arrivato alle rapine perché poi sono stato infatuato da un personaggio che commetteva le rapine. Allora mi sono messo in testa di poter commettere di iniziare a commettere queste rapine, no? Inizio ad avere 16-17 anni, affascinatissimo da questo personaggio qui. Per me era un idolo, una persona da adulare. Allora eravamo tre migliori amici e ci mettiamo d'accordo di iniziare a guardare un obiettivo. Io di mio sono un ottimo osservatore, perciò inizio a preparare questa situazione qua, no?
2: Poi facevi rapine a mano armata, con le pistole, col coltello, ma come funzionava?
3: Sì, entravamo prima con le pistole, poi hanno cominciato a mettere col tempo i metal detector, per cui entravamo con i taglierini e tagliavamo la lama per non far suonare il metal detector. Ma quando entri in una banca è una questione psicologica per gli impiegati, incuti timore, no? Già loro, solo che hai una mano in tasca, pensano che sei armato, per cui a quel punto tu diventi il padrone dentro quella struttura lì. Diventi il padrone e cominci a gestire, a governare, a prendere soldi, a tenere le persone ferme, senza alzare la voce, a voce bassa. Inizia a dire: siamo qui per i soldi, non fate nulla che ci possa far arrabbiare, perché non vi tocchiamo, ce ne andiamo. La cosa che mi ha dato più piacere era che io diventavo il padrone dentro quella banca lì o quella posta lì, per cui era più la questione del potere di governare che i soldi, mi credi? Io entravo lì, gestivo, stavo dentro 20, 30, 40 minuti e tutti stavano sotto le mie direttive. Per cui lì subentra anche il potere di poter governare e comandare, ma poi non c'è solo il dentro la banca quando commetti il reato. Quando tu poi torni a casa e l'indomani apri il giornale e tu leggi: i rapinatori entrano in banca, svaligiano. Lì era, come ti posso dire, l'estasi. Raggiungevi veramente, lasciamelo dire, un orgasmo.
2: Ecco, professore, Fabio, devo dire che è decisamente esaustivo, no? Nel definire che cosa significa realizzare atti criminali. Lui dice: il poter leggere quello che io avevo fatto il giorno dopo mi porta ad un vero e proprio orgasmo. Che cosa accade in quei momenti? Che cosa sta succedendo nella mente e nell'anima di un uomo che trasferisce su di sé l'idea che l'onnipotenza gli consentirà di fare qualunque cosa al di sopra e al di là della legge.
4: Accade qualcosa di cui negli incontri precedenti abbiamo in un modo o nell'altro già parlato. La persona ha bisogno dell'onnipotenza e dell'esercizio dell'onnipotenza per dimenticare, per mettere a tacere il proprio senso di impotenza, di marginalità, di sensazione di essere escluso. Quindi quello che sta dicendo Fabio, che io sto apprezzando moltissimo, anche perché le persone che ho conosciuto nei miei 46 anni di esperienza mi hanno insegnato loro, non l'università, che il reato, la rapina viene commessa principalmente per la gratificazione che deriva dall'esercizio del potere, mentre invece la stragrande maggioranza delle persone crede che la rapina venga commessa per mettersi in tasca i soldi. In effetti la rapina è un modo per dire alla vita: vita, tu mi hai detto che io non sono nessuno, e io invece ribalto la situazione e dico che sono capace di fare inginocchiare chiunque io voglia fare inginocchiare. È questo. Questa cosa mi ha formato. In questi miei 46 anni di carcere io mi sono formato e ho potuto comprendere che quando il detenuto che da poco tempo è in carcere dice che lui ha cominciato a fare rapine oppure a spacciare per i soldi, cioè io ho avuto modo di comprendere che è la prima volta che la rapina viene fatta per i soldi, la prima, la seconda, la terza, ma da lì in poi i soldi vengono celermente sperperati per poter avere le condizioni per fare un'altra rapina. Quindi la rapina sostanzialmente serve a permettere alla persona di sentirsi potente, perché i soldi della rapina vengono dissipati nel giro di nulla.
2: Fabio, nella seconda parte della trasmissione tratteremo invece il percorso che tu hai invece realizzato per affrancarti dalla criminalità, e racconteremo la tua relazione col gruppo. Ma prima invece vorrei chiederti ancora se questa condizione che tu hai vissuto, no? Avendoti poi portato in carcere, perché poi tu hai fatto 20 anni di carcere.
3: Mi sono tolto 2 anni e mezzo, quasi 23 anni di carcere.
2: 23 anni di carcere. Allora, quali sono le condizioni oggi di chi vive in carcere? E ti chiedo, che cosa servirebbe a tuo giudizio oggi in carcere per consentire ad un detenuto di indagare se stesso, per comprendere in quale momento è inciampato in una condizione che poi lo ha privato della libertà? Perché il carcere in qualche modo intanto ti priva della libertà e forse dovrebbe indicarti un utilizzo diverso della libertà. Ma tu che l'hai vissuto, che cosa ritieni sia in questo momento necessario fare dentro le carceri?
3: Allora, questa è una bella domanda e ti rispondo in due modi diversi. Il primo modo è quello lì, che varia da carcere a carcere. Ci sono carceri più duri che non ti danno possibilità di avere un trattamento che è uguale al reinserimento, e ci sono carceri sperimentali, non voglio fare pubblicità a bollate, ma io Per la prima volta in quest'ultima carcerazione transito a Bollate. Bollate è un carcere aperto dove hai colloqui, hai una miriade di corsi e gli educatori che ti chiamano. Se un educatore non ti chiama e non tratta con te il tuo passato e non ti fa risvegliare la tua coscienza, che reinserimento può esserci per un tuo futuro fuori da un carcere? Per cui la domanda è che tutto parte da te detenuto, da quello che la sofferenza ti ha fatto capire, e però l'aiuto ci vuole, ma principalmente parte da te fare un esame introspettivo sulla tua stessa persona. Questo è accaduto a me. In tutte le mie carcerazioni non ho pensato al mio miglioramento.
2: In quante carceri sei stato tu?
3: Io ho girato quasi tutta la Sicilia e al nord ho fatto Piacenza, San Vittore, Opera, Bollate. Sì, questi.
2: Ok, scusami, ti ho interrotto, dicevi...
3: Secondo me la funzionalità è l'area trattamentale che dovrebbe funzionare, i corsi da frequentare, ma ci vorrebbero dei corsi, dei gruppi o dei corsi specifici che ti portino a ragionare sul tuo vissuto, sui tuoi errori e come avere un bastone che ti sorregge, no? Però principalmente parte da te stesso. Diciamo la rinascita, svegliarti, la ricrescita, tutto qua.
2: Professore, nei giorni scorsi leggevo un articolo sul Riformista, poi magari vado a recuperare l'articolo, in cui si diceva che coloro i quali entrano in carcere, allorquando vivono solo la detenzione e non si lavora per il reinserimento o per l'applicazione di misure alternative, tendenzialmente c'è poi una reiterazione a commettere il reato una volta uscito. Viceversa, coloro i quali sono in qualche modo portati a vivere dei percorsi che passino attraverso anche misure cautelari alternative, hanno una propensione a reiterare il crimine molto più basso. Nel primo caso, cioè, chi sta in carcere e non frequenta o non si applicano su di lui misure alternative, in 7 casi su 10 torna a reiterare il proprio reato. Nel secondo caso, cioè quando ci sono misure alternative, quando ci sono percorsi come quelli che descriveva Fabio, si torna a commettere reati solo per il 17%, cioè 1,7 casi su 10. Questo ci dice che le misure alternative, se studiate attraverso i percorsi che stava dicendo Fabio, probabilmente, quindi attraverso un percorso anche di natura psicoterapeutica, comunque di confronto con la propria coscienza, forse il detenuto ha una minore inclinazione a reiterare di nuovo il reato. Però vorrei il suo parere, cosa ne pensa?
4: Il mio parere è che la punizione è un concetto sopravvalutato o, per dirla a modo mio, completamente travisato. Si crede che la punizione serva a qualcosa, ma in realtà si trascura che quello che serve è ciò che avviene nel periodo che viene chiamato punizione. La recidiva è qualcosa che avviene perché la punizione non contiene educazione, non contiene emancipazione, non contiene lavoro, ok? Allora, l'idea che la punizione possa servire all'individuo per capire dove ha sbagliato e per capire qual è la cosa giusta da fare, mi sento di affermare in modo pesante, è un'idea semplicemente sbagliata. La punizione può servire eventualmente solo a delle persone che abbiano già acquisito una loro struttura, un loro scheletro morale. Allora ci si può rendere conto di avere sbagliato, ma tendenzialmente chi finisce in carcere non ha bisogno di essere punito, ha sì bisogno che gli venga tolta la possibilità di esercitare la propria libertà come faceva prima, cioè facendo rapina, ma ha soprattutto bisogno non di essere punito, ma di essere guidato all'esercizio della libertà. Quindi dal mio punto di vista e in sintesi, la punizione non serve a nulla. Quello che accade dentro il carcere, quando le cose funzionano, è che all'interno del periodo di pena la persona viene guidata all'esercizio della libertà e della responsabilità.
2: Questo è un concetto estremamente interessante. Esercitare una guida alla libertà significa insegnare ad avvalersi e a disporre della libertà in modo diverso da come tendenzialmente ha fatto un detenuto, che ha fatto un cattivo uso della propria libertà.
4: Significa coniugare libertà e responsabilità. Non c'è libertà senza responsabilità.
2: Allora, su questo chiudiamo il nostro primo blocco, perché nel secondo invece cominceremo a raccontare come è avvenuta questa trasformazione di Fabio attraverso il lavoro che lui ha svolto nel gruppo della trasgressione. Pubblicità.

0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vie al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha

0: di reati di mafia. Ha perso sua figlia assassinata in modo terribile dalla Sacra Corona Unita. Accanto a lei c'è un ex detenuto, Antonio Tango, che ha dato poco fa una straordinaria descrizione di che cosa significhi il dialogo come strumento per arrivare ad avere coscienza di sé rinnovata. La domanda però era: ma il dialogo che avviene in questo caso nel gruppo della trasgressione di cui è fautore il professor Aparo, è un luogo di cura dell'anima? Questa è la domanda. Marisa, che cosa rispondi?
1: Sì, per me lo è stato e lo è tuttora. Io ho fatto sempre parte di associazioni, come faccio parte di un'associazione importante che è Libera. Ti dico che quel punto che c'è in ognuno di noi e che io ho dentro da sempre, sono riuscita a toccarlo con tanta emozione e anche con altri sentimenti, è stato il gruppo della trasgressione, perché lì c'è il confronto vero, lì non ci sono maschere e chi pretende di averla prima o poi dovrà liberarsene di quella maschera. A me, ripeto, ha dato e continua a dare tanto il gruppo.
0: Professor Aparo, poco fa, durante la nostra pausa, lei mi diceva: Max, vorrei un pochino provocare i nostri due ospiti. Ma provocare, lo dico a chi ci ascolta, in senso costruttivo e tra l'altro con la modalità con cui il professore lo fa durante il gruppo della trasgressione, perché ne sono stato parte e partecipo anch'io in alcune circostanze, l'ho visto agito e vi assicuro che vederlo agito all'interno di un carcere di massima sicurezza, dopo che tu hai passato tre livelli con queste enormi porte che si chiudono dietro di te e tu hai la sensazione via via che progredisci quasi di soffocare, entri in quest'aula chiusa, senza finestre, in cui comincia questo dialogo e in cui attorno ad un tavolo ci sono i detenuti, ci sono i familiari delle vittime, ci sono anche dei giovani ragazzi che studiano psicologia. Il professore, per sollecitare le emozioni, tende a voler far emergere delle tematiche che sono in qualche modo provocatorie. Professore, perché provochi adesso i nostri due ospiti?
2: Nella mia esperienza, molto spesso per chi ha commesso reati all'inizio della propria carcerazione, quando si parla delle sue vittime, le vittime per colui che ha commesso reati sono degli imbecilli vili che non hanno il coraggio di fare quello che lui invece ha avuto il coraggio di fare. Cioè, come dire, nella testa di molte persone che commettono reati, la gente che lavora perché non ha il coraggio di commettere reati. Quindi sono o semplicemente delle cose da togliere di mezzo per raggiungere l'obiettivo, oppure addirittura dei contenitori dentro cui espellere, cestinare la propria fragilità, nella peggiore delle ipotesi degli imbecilli vili che non hanno il coraggio di appropriarsi di quello che vorrebbero. Bene, la domanda dunque per Antonio è: ma visto che una volta Marisa era un'estranea o peggio un imbecille, oggi di questa imbecillità tu ti sei riappropriato o cosa?
3: Sì, mi sono appropriato, ma non solo mi sono appropriato. Non nascondo che io, noi fra delinquenti,

0: Nel mondo della devianza dicevamo: noi siamo cristiani e gli altri, perciò come Marisa era l'altra che non ha nessun significato, non c'è neanche una denominazione, l'altro, come se l'altro, basta. Da quando ho frequentato Marisa e ancora oggi, non solo Marisa, Paolo, io non vi nascondo che ho un desiderio, e quello che sto cercando con tutto me stesso di fare oggi. Io so che ho procurato dolore a tante persone, e io penso, niente può dare una giustificazione a un dolore che ha provato Marisa o altre persone, perché si vedono proprio stravolgere la vita in un modo inimmaginabile che solo chi lo prova, e non c'è rimedio, c'è solo la vendetta, e penso che loro non riescono a comprendere il perché. Io quello che dico adesso è che io ogni giorno per me è diventato come proprio il mio obiettivo quello di dargli, di cercare di dargli pace, ma pace nel senso di dargli una motivazione a loro che gli possa alleggerire la perdita o il dolore che io ho prodotto ad altri, ed è nella giustizia. Secondo me, io la vedo che se io riesco a evolvermi al punto tanto da essere cittadino e di riconoscere e abbracciarla e non provocare più nessun dolore, io penso che il dolore che lei ha provato lo può giustificare perché ha salvato una persona. Magari è una mia fantasia, è un mio desiderio irrealizzabile, però io, quando Marisa mi guarda o anche altri mi guardano con brillantezza, certe volte di ammirazione, a me sinceramente mi mette in imbarazzo, perché mi sento che fino adesso sto facendo ancora poco, vorrei fare di più sotto questo aspetto di cercare di dargli una motivazione, come io sono riuscito, grazie al dottor Apare e al gruppo e a tutti gli studenti, sono riuscito a dare una motivazione al mio dolore, alla mia sensazione di insicurezza, che non mi sentivo né amato e riconosciuto, e questo ha fatto sì che sono riuscito a costruirmi una struttura di emozioni con, sto cercando di costruirmi anche un'identità. Mi piace che il passaggio successivo è quello che io, giorno dopo giorno, devo, nella forma della giustizia, diventare quel cittadino che non produrrà altro dolore.
1: Marisa, questa idea di giustizia di cui ha parlato adesso Antonio, giustizia intesa come forma riparativa del tuo dolore all'aumentare della coscienza di ciò che lui ha fatto e trasformare quella coscienza in qualcosa che diventi dono per te. Tu come vivi questo concetto di giustizia che ha Antonio oggi?
2: Lo vivo con grande emozione, veramente. Sentire dire queste cose che hai appena detto Antonio per me suscita un'emozione grande. Quelli che si definiscono animale, si definivano animale, adesso con la coscienza libera è in grado di dire le cose che ha detto, e questa è una cosa grande.
1: Tra l'altro voi non potete vedere come si guardano loro due, come si guardano Marisa e Antonio, ma hanno questa forza straordinaria, che è espressa dagli occhi e che esprime attraverso gli occhi la loro anima.
3: Di chiedere qualcosa a Marisa, il corrispettivo di quello che è stato chiesto ad Antonio. Marisa, ma se tu dovessi fare testamento, un testamento da consegnare ai familiari di vittime che si sono riuniti in associazione, cosa gli consegneresti della tua esperienza? Cioè, in che modo tu pensi che altre persone che hanno subito una ferita simile alla tua, in che modo ritieni che queste persone potrebbero trarre beneficio dal conoscere persone come Antonio o come le altre persone che conosci tu? Insomma, ti sto chiedendo di fare testamento per Libera.
2: Allora, io il testamento l'ho incominciato a fare da tanti anni, ma proprio da tanti anni. E quello che mi tormenta è che si fa fatica veramente a capire che è una liberazione dentro ciascuno di noi che ha subito un danno, liberarsi dalla vendetta, dal rancore, dal pregiudizio. Io ho sempre parlato in punta di piedi, ma adesso vi posso dire che lo dico ad alta voce. Quando ci incontriamo noi del gruppo di Libera, io ogni volta parlo della nostra esperienza con le persone che incontriamo e li chiamo, e ripeto, li chiamo persone. C'è un pensiero di Marcella quando parla con la figlia che ancora non è nata, ce l'ha in pancia, e dice:
1: Marcella era figlia
2: mia
1: di Marisa.
2: Figlia Marcella dice alla figlia che è in pancia: ti insegnerò a non essere nemica dell'uomo in quanto maschio, ma che in ogni uomo troverai un'altra te. Capire questo messaggio di una ragazza che aveva patito e pativa tanto, che insegna alla figlia in pancia che in ogni uomo troverai un altro te. Questo dovremmo comprenderlo anche noi, tutti.
1: Ecco, scusami se ti interrompo, ma ritengo che questo sia il momento di sottolineare questo aspetto. Quello che ha detto e sta dicendo Marisa andrebbe portato in Parlamento. Andrebbe fatto sentire a tutti quei celuduristi che ritengono che la vendetta, il rancore, la punizione, la cattiveria sia la soluzione al male prodotto da persone come Antonio. Perché queste persone non sono rappresentanti del celudurismo, sono semmai rappresentanti, sono eunuchi, totalmente privi di qualunque capacità cerebrale di comprendere attraverso le emozioni il valore di quello che Antonio e Marisa stanno portando qui oggi alla vostra attenzione. E questa coscienza che Marisa sta portando è un elemento formativo politico di altissimo livello. E proprio perché di altissimo livello, non è minimamente compreso da una classe politica che non ha la formazione né culturale né sociale e soprattutto emotiva e psicologica per capire l'alto livello di quello che stanno portando Antonio e Marisa. Loro dovrebbero, secondo me, sedere negli scranni del nostro Parlamento per portare quella coscienza che manca a quella politica che ha fatto della moralità, cioè dell'essere privi di morale, un elemento identificativo, identitario di sé. Ecco, noi così, con quello che ha detto Marisa, restituiamo identità e coscienza, e quello che ha detto Antonio, restituiscono coscienza e moralità etica anche al nostro paese. Scusa, ma ci tenevo a sottolineare quello che tu hai detto in maniera magnifica, quando tu ti incontri con le persone di Libera, sottolinei l'importanza di non avere né rancore né rabbia, ma di portare la coscienza di cui parlava tua figlia alla propria figlia mentre l'aspettava, che è straordinario secondo me come...
3: Senta, giornalista rivoluzionario, mi permette di dire qualcosa?
1: Cioè, come no, certamente.
3: Allora, il rancore che riduce la possibilità di riconoscersi nell'altro va tuttavia considerato che è un guscio protettivo che permette alle persone di sentirsi in diritto di avere quello che nella loro vita manca o a loro sembra che manchi. Il rancore non è e non va considerato come semplicemente un prodotto della propria scelta. Il rancore è la corteccia che ci si costruisce sopra per poter credere di avere dei diritti che la persona sente che gli vengono negati dalla realtà. Questo accade a chi comincia a commettere reati e probabilmente la stessa cosa accade a chi ha subito in conseguenza del reato una perdita, una ferita come quella che ha subito Marisa. Marisa, tuttavia, dal primo momento ha deciso, e bontà sua evidentemente aveva le risorse per farlo, ha deciso di non servirsi di questo guscio, ma tantissime persone invece, dopo aver subito la perdita di un figlio o di un genitore, costruiscono questo guscio. Dal mio punto di vista, come coordinatore del gruppo, lavorare su questo guscio permette alla persona che ha subito la ferita di diventare più libera di abbracciare la vita, ma allo stesso tempo permette alla persona che ha prodotto la ferita, cioè insomma l'abusante, diciamo, via via che questo guscio di Marisa o del familiare della vittima si sgretola, si sgrana, a quella persona, alla persona abusante permette di riappropriarsi di quello che lei ha voluto cacciare dentro il guscio, cioè la propria fragilità di cui parlavo prima. Insomma, il guscio è utile, non è una scelta, però ha una utilità che riduce la possibilità di riconoscersi nell'altro. Lavorare sul guscio permette alla persona che ci stava dentro di riaprirsi alla vita e alla persona che ha prodotto l'abuso di riappropriarsi di parte di sé.
1: Voglio chiedere ad Antonio e a Marisa, dopo quanto avete vissuto all'interno del gruppo, avete sentito uno come abusante, l'altro come persona abusata, avete però sentito di poter essere felici nella vostra vita? Antonio.
0: Bella domanda. Sì, io oggi mi sento felice perché oggi, al confronto di prima, io oggi amo vivere, non la odio. Prima invece la odiavo e cercavo in qualsiasi maniera sfide di tutti i generi, affrontavo la morte quasi giornalmente, ma appunto perché odiavo la vita. Nell'odiare la vita odiavo tutto quello che mi circondava, il mondo, le persone, tutto. Io oggi sono felice perché la vita la amo, ma la amo per tre tre motivi che per me sono l'essenza della ricerca dell'uomo. Essere riconosciuti per quello che siamo, lo desideriamo tutti. Essere amati, cioè non ci sono soldi, lo cercano tutti. E avere una funzione, uno scopo, avere degli obiettivi. Io queste tre cose, sono 18 anni e ho imparato, perciò io quando sto con Marisa mi sento riconosciuto per quello che oggi sono. Mi vedo nei suoi occhi, ma come anche gli occhi di mia madre, dei miei fratelli, li vedo che mi riconoscono. Magari era una mia sensazione perché mi hanno sempre riconosciuto, però quando io invece guardavo degli occhi e pensavo che quella persona non mi riconosceva, mi faceva incazzare. Cioè io oggi mi sento veramente riconosciuto e amato, ho una funzione, ho degli obiettivi, ma la cosa principalmente, secondo me, è che non sono più incazzato con la vita, allora non la odio più. È difficile adesso, se non odiare la vita, odiare anche quello che circonda la vita, le persone. Adesso io mi sento che con le persone c'ho solo da crescere.
1: Vado da Marisa. Marisa, ti faccio la stessa domanda di conseguenza, no? Tu oggi riesci a essere felice ed eventualmente che cos'è per te oggi la felicità?
2: Allora, la mia felicità è una cosa tutta da inventare, perché non ho mai conosciuto la felicità. Che però, se felicità può significare sentire quella pace interiore che prima non avevo, chiamiamola felicità.
1: Professore, abbiamo 2 minuti, andiamo a chiudere di conseguenza. Ha sentito due modalità diverse di definire la condizione di felicità? Più sofferta, secondo me, per quello che è il mio vissuto, quella di Marisa, più, permettimi il termine, trasparente, più chiara, non saprei definirla in altro modo, quella di Antonio. Ha detto: io non sono più arrabbiato con la vita, ho recuperato il rapporto con la vita e la mia felicità è il non essere più arrabbiato nei confronti della vita, perché prima, quando lo ero, commettevo reati e rischiavo la vita tutti i giorni.
3: Ma di Antonio io preferisco sottolineare altre cose che ha detto prima del non essere arrabbiato. Ha detto: oggi mi sento riconosciuto, amato e so di avere una funzione. In effetti il signore qua presente, Antonio Tango, queste cose le ha masticate per 18 anni al gruppo, e ad onor del vero è così. Lui oggi è riconosciuto da suo figlio, è riconosciuto all'interno del gruppo, è riconosciuto da Marisa, e con tutte queste persone ha una funzione. Quindi il senso di benessere che ha è legato al riconoscimento e al fatto che ha una funzione. E Marisa, che ha una sua grande ricchezza, un grande respiro, Marisa la funzione ce l'ha da sempre. Ci sono stati evidentemente momenti della sua vita in cui questa funzione ha dovuto cercarla con le unghie e con i denti, ha sofferto, è stata sposata, si è separata, ha fatto la strada in salita. Oggi che ha più di 80 anni, tuttavia la funzione ce l'ha, le viene riconosciuta, e credo che sia anche per lei questo riconoscimento e questo svolgimento della funzione a darle questa sensazione di serenità.
1: Allora, io ringrazio naturalmente il professore, ringrazio i nostri ospiti Antonio Tango e Marisa Fiorani. Vi ricordo che potete andare sul sito vocidalponte.it e trasgressione.net, sono i due siti dove trovate tutti i lavori che vengono svolti dal gruppo della Trasgressione. Vi chiedo, lo faccio per la prima volta ma ci tengo, a darci un vostro parere sui contenuti di questa trasmissione. Quindi se ci scrivete al 334 11 11 622, che è il numero di telefono di Giornale Radio, per avere qualche vostro commento, vi lascio anche la mia personale mail max.rigano@gmail.com. vorrei che ci diceste se avete sentito, come ho sentito io, quanta coscienza è emersa da questa trasmissione. Grazie a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi molto spesso rimasti irrisolti. Oggi parliamo dello sbarco in Sicilia degli alleati e dei documenti top secret che provano i patti tra alleati e mafia. È l'11 giugno 1943. Gli inglesi occupano Pantelleria. È il primo lembo d'Italia a cadere. Il 10 luglio 1943, alle 2:45 della notte, inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. Si chiama Operazione Aschi. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton. E l'ottava armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. 39 giorni dopo, il 17 agosto 1943, il generale Patton entra a Messina, l'ultima città siciliana conquistata.
4: Control of Africa, the Allies look north to Sicily, target for invasion. Sicily in enemy hands meant domination of the Mediterranean shipping lane. Sicily ours, the Italian mainland was within easy reach. General Eisenhower was designated supreme commander. General Alexander, deputy commander. Admiral Cunningham, naval commander. Air Marshal Tedder, air commander. General Patton, American ground forces. And General Montgomery, British ground forces.
3: Gli alleati decidono di lanciare l'assalto nel corno meridionale della Sicilia, lungo i 169 chilometri di litorale tra Licata, vicino a Gela, ad ovest, fino a Cassibile, pochi chilometri a sud di Siracusa, ad est. In tutto dispongono di 180.000 uomini da impegnare solo il primo giorno. Tra loro ci sono anche alcune migliaia di paracadutisti che devono occupare ponti e altri luoghi strategici nell'entroterra. I tedeschi e gli italiani, quasi tutti male armati e demoralizzati, dispongono invece di circa 250.000 soldati sparsi su tutta l'isola di Sicilia. Le condizioni delle strade sono pessime. Il punto scelto per lo sbarco non può essere difeso da poche migliaia di soldati.
5: Hold here. Jack, it's up close!

Gli alleati mettono in campo mezzi e rifornimenti di gran lunga superiore a quelli del nemico. I paracadutisti sono i primi impegnati in azione. 2.000 inglesi e altrettanti americani si lanciano in piena notte nell'entroterra siciliano. Il loro compito è conquistare ponti strategici, disturbare tedeschi e italiani confondendoli e attaccando le loro retrovie. Il primo lancio, quello degli americani, non va bene e quello degli inglesi è ancora peggiore. Il vento fortissimo spaggia i paracadutisti americani lungo un'ampia zona tra Gela e Siracusa. Quasi tutti mancano le zone di atterraggio e arrivano troppo lontano dagli obiettivi per aiutare le truppe prossime allo sbarco in Sicilia.

Gli americani sono quasi tutti scesi con il paracadute. Buona parte degli inglesi invece raggiunge la Sicilia a bordo di Alianti. Sono aerei senza motore in grado di trasportare dai 20 ai 30 soldati, ma anche jeep e piccoli cannoni. Vengono rimorchiati da altri aerei fino a poca distanza dal bersaglio, poi vengono sganciati, planano silenziosamente fino alle zone di atterraggio. È un ottimo sistema per attaccare di sorpresa obiettivi sensibili, come ad esempio i ponti. Non c'è rischio di avvertire il nemico con il rombo delle eliche e i soldati non restano indifesi per minuti interi a penzolare in aria attaccati ai paracaduti. Ma un aliante è anche un mezzo di trasporto particolarmente pericoloso. Una volta sganciato può soltanto planare fino al suo obiettivo, senza poter tornare indietro oppure cambiare rotta. Inoltre prendere terra non è facile, l'atterraggio non è altro che uno schianto controllato, quello che un aereo normale chiamerebbe atterraggio di emergenza. E quello in Sicilia è uno dei più tragici lanci di Alianti della storia. A causa del forte vento, soltanto 12 su 147 riescono ad atterrare sull'obiettivo. Altri 69, sganciati troppo presto dai rimorchi, si schiantano in mare facendo affogare più di 250 soldati. Il resto atterra in un raggio di 40 km dall'obiettivo, Ponte Grande, sul fiume Anape, sulla strada per Siracusa. Soltanto pochi paracadutisti raggiungono il ponte. A l'una di notte sorprendono la guarnigione italiana. Alle 10 di mattina i paracadutisti attendono i primi rinforzi provenienti dalle spiagge che dovrebbero arrivare a dargli il cambio. Ma ancora alle 11 non si vede nessuno. Dopo un'altra mezz'ora al posto dei fanti inglesi arrivano invece gli italiani. Mentre i paracadutisti inglesi e americani lottano contro le raffiche di vento o si tengono stretti alle cinture di sicurezza dei loro alianti in fase di atterraggio, a poche miglia dalla costa una grande armata si prepara allo sbarco. 2.509 navi, 180.000 soldati soltanto nella prima giornata. A mezzanotte i primi militari alleati scendono dalle grandi navi da trasporto nei piccoli mezzi da sbarco. Per molti soldati è l'esperienza più spaventosa della giornata. Scendere lungo una rete di corda stesa lungo la fiancata alta a diversi metri di una nave fino al piccolo, piccolissimo mezzo da sbarco sballottato dal mare mosso.

A est degli inglesi, i canadesi non incontrano grandi difficoltà nello sbarco. Le divisioni italiane a guardia dell'entroterra non oppongono una grande resistenza. Alcuni italiani raggiungono le linee alleate per arrendersi festosamente, tra virgolette, cantando canzoni e riempiendo l'area di risate, ma i paracadutisti inglesi si trovano in seria difficoltà. Il forte vento e l'inesperienza degli equipaggi spargono le divisioni inglesi e canadesi nei punti sbagliati. I comandanti si trovano di fronte i battaglioni alla guida di altri. L'artiglieria prende terra lontano dalle munizioni e dal carburante giunge ai settori ancora senza veicoli.

A ovest nel settore americano le cose vanno diversamente. Nemmeno un paracadutista raggiunge Gela, nessun obiettivo strategico conquistato. Inoltre, la guarnigione italiana rinforzata da alcuni soldati tedeschi è già in allerta. I primi soldati sbarcano comunque a terra alle 2.45, nel buio assoluto dopo la distruzione dei riflettori italiani. Senza grandi difficoltà gli americani conquistano subito Gela, ma non riescono a spingersi fuori dalla città. Sulle colline resistono un gran numero di soldati italiani che non si vogliono arrendere. Gli americani non avanzano e per gran parte della giornata devono difendersi dai continui attacchi delle truppe italiane e tedesche. In una delle poche azioni aggressive delle truppe italiane in Sicilia, il colonnello Dante Ugo Leonardi cattura decine di prigionieri americani. Gli italiani attaccano dalle 7 di mattina fino al primo pomeriggio, ma alla fine vengono respinti. Il loro equipaggiamento è scadente. Gli italiani attaccano con 40 carri armati Fiat 3000 costruiti 20 anni prima. Inoltre le navi da guerra alleate si trovano vicino alla costa e con i loro enormi cannoni bloccano ogni avanzata. Nel pomeriggio ci provano i tedeschi, ma anche loro vengono fermati dagli alleati. Quando giunge sera, fascisti e nazisti hanno la conferma che non è più possibile respingere in mare gli americani. Anche a est la battaglia ormai è finita, con una vittoria altrettanto difficile per gli alleati. I paracadutisti inglesi difendono Ponte Grande per tutta la mattina del 10 luglio del 43, ma i rinforzi non arrivano. Nel primo pomeriggio agli attacchi delle truppe costiere italiane, formate in gran parte da soldati di mezza età, vengono affiancati anche quelli di un battaglione della divisione Napoli, meglio armato e più agguerrito. Alle 14.45 sono rimasti soltanto 15 paracadutisti inglesi in grado di combattere. Il distaccamento si arrende soltanto un'ora prima dell'arrivo dei rinforzi alleati. Gli italiani si ritirano, gli inglesi occupano Siracusa. Ma c'è una storia nella storia che per anni è rimasta dimenticata. Quella della divisione motorizzata a Livorno, che travolge in un primo momento la prima divisione di fanteria americana Grande 1 Rosso fino all'abitato di Gela. Poi la spinta offensiva si arresta per la mancanza di rinforzi. La risposta dei Ranger americani non tarda ad arrivare. Sarà una carneficina per i giovani della Livorno. Resisteranno ad oltranza per 24 ore tra i ruderi di Castelluccio di Gela.

0: La sera del 10 luglio del 43 praticamente tutti gli obiettivi fissati dai generali alleati sono raggiunti. Conquistata Siracusa e il suo porto, 180.000 uomini e oltre 15.000 tra carri armati e altri veicoli sbarcati. Ma il prezzo è alto. Come hanno sottolineato in molti anni molti storici, gli obiettivi erano stati raggiunti ad un prezzo molto superiore a quello previsto. In Sicilia gli alleati combattono per altre 5 settimane e tra morti, feriti, prigionieri perdono 25.000 uomini. In quelle ore, dopo lo sbarco in Sicilia del 43, si afferma il ruolo della radio, anche come mezzo di informazione di massa. E proprio in Sicilia si sperimenta con Radio Palermo, il primo modello radiofonico nell'Italia liberata. Le trasmissioni iniziano infatti il 5 agosto del 43, pochi giorni dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Il suo bacino d'utenza supera i confini della Sicilia e anzi le sue trasmissioni sono rivolte prima di tutto al pubblico continentale, dato che da Palermo la radio è in grado di coprire una vasta area del sud. La sede di Radio Palermo in Piazza Bellini è la stessa dell'EIR dove i soldati della Settima Armata Americana ricostruiscono gli impianti di trasmissione smantellati dai tedeschi prima della loro fuga. Ci sono notiziari, ma anche intrattenimento e tantissima buona musica, quella dei cosiddetti dischi della vittoria.
1: This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Forces Training Command Orchestra. We hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V-discs that we're making just for you.

0: I tedeschi e le truppe dell'asse utilizzano i giorni dello sbarco degli alleati e la liberazione della Sicilia per preparare la difesa dell'intera penisola, e lo fanno con una rapidità impressionante. Non appena comprendono che per loro in Sicilia la guerra è finita e terminata, spostano in poche ore 102.000 uomini, mezzi e tonnellate di ogni tipo di materiale bellico verso il nord. Un capitano del genio navale riprende la ritirata dei tedeschi e degli italiani dalla Sicilia tra Messina e le coste della Calabria.
1: Questa impressionante visione dei duri giorni vissuti fra Messina e la costa calabra durante lo sgombero della Sicilia è stata integralmente ripresa dal capitano del genio navale Attilio Giuliani dal bordo di una nostra unità. Le operazioni di carico del materiale affluito nel lembo nord-orientale della Sicilia e quelle di scarico lungo i diversi punti della costa calabra si sono svolte di giorno e di notte sempre sotto l'incessante bombardamento e mitragliamento di velivoli nemici anche a bassa quota.

0: La futura liberazione di Roma dal giugno del 44 costa agli alleati quasi un altro anno di combattimenti e altre decine di migliaia di morti. Lo sbarco in Sicilia non accelera però la fine della guerra, ma raggiunge un altro importante obiettivo, l'uscita dell'Italia dalla guerra. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo a raccontare lo sbarco in Sicilia degli alleati.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 19 e 20 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti, meglio il centro-sud salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Dietro lo sbarco degli alleati in Sicilia c'è una storia nascosta, occultata per anni, ma ora certificata da documenti ufficiali da tempo desecretati. Siamo nel novembre del 44, un anno e quattro mesi dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Documenti classificati top secret, inviati al segretario di Stato italiano dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred Nestor. Primo rapporto.

0: Signore, ho l'onore di informarla che il 18 novembre 1944 il generale Castellano, insieme ai capi della mafia, presente Calogero Vizzini, si è incontrato con Virgilio Nasi, capo della ben nota famiglia Nasi di Trapani, e gli ha offerto di assumere la direzione del movimento per l'autonomia siciliana appoggiato dalla mafia. Il generale Castellano ha stretto contatti con i capi della mafia e li ha incontrati in più occasioni. Secondo rapporto. Dopo 3 giorni di incontri segreti con esponenti della mafia a Palermo, il generale Castellano, comandante della divisione Aosta a distanza in Sicilia, ha steso una bozza di accordo sulla scelta e l'appoggio di un candidato come alto commissario per sostituire il favorito Salvatore Aldisio. Il candidato è un cavallo oscuro, un famoso siciliano, Virgilio Nasi, boss della provincia di Trapani, che è stato avvicinato dal generale Castellano dopo aver esposto il suo piano ai capi della cupola mafiosa. Dunque, i rapporti tra Stato e mafia. Si viene a scoprire il ruolo di supporto logistico dei boss Lucky Luciano, Vito Genovese, Calogero Calò Vizzini e Giuseppe Genco Russo, risultati determinanti per lo sbarco degli alleati in Sicilia. Così l'amico e collega e purtroppo scomparso Andrea Purgatori dedica un giorno uno speciale di Atlantide sulla 7 ai rapporti tra anglo-americani e mafia riguardanti lo sbarco alleato in Sicilia, l'inizio della liberazione del nostro paese dai nazifascisti.
1: Buonasera, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943, 160.000 soldati alleati sbarcano sulle coste meridionali della Sicilia. È l'inizio dell'operazione Husky, la più importante offensiva dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale e dal punto di vista degli sbarchi è il secondo più gigantesco organizzato dagli alleati dopo quello che verrà fatto in Normandia. Secondo i piani alleati e dei comandanti che sono sul campo, gli storici, famosi, mitici generali Patton e Montgomery, lo scopo è la conquista dell'Italia, infatti poi le truppe risaliranno, la caduta di Mussolini e quindi l'uscita dal conflitto dell'alleato più importante della Germania nazista. Solo alcune divisioni italiane danno del filo da torcere alle truppe britanniche che risalgono la costa verso Catania, mentre gli americani che vanno verso nord passando dall'interno e puntano su Palermo non trovano praticamente alcuna resistenza e quando arrivano nella città di Palermo le difese sono crollate e la popolazione li accoglie come dei liberatori. La conquista dell'isola si conclude circa un mese e intanto il regime fascista si sfalda e l'Italia capitola. Il 3 settembre del 43 a Cassibile, vicino Siracusa, viene firmato l'armistizio. Secondo molti, ad aprire la strada agli alleati è stata la mafia, contattata da una serie di agenti sotto copertura, agenti americani che sono sbarcati in Sicilia in segreto alcune settimane prima dell'inizio dell'operazione Husky. E avevano in tasca una lista di nomi che gli era stata consegnata, nomi di mafiosi, consegnata dal boss italo-americano Lucky Luciano, che in quel momento si trova in carcere a New York. È vero o falso? È stata davvero questa la prima trattativa tra la mafia e uno Stato, nel caso specifico gli Stati Uniti d'America? Per rispondere a queste domande siamo andati a Palermo e il racconto che vi faremo partirà da una sontuosa camera dello storico albergo dell'Hotel delle Palme di Palermo, dove Lucky Luciano, una volta scarcerato, nonostante una condanna a 30 anni di prigione, si

0: Con l'ausilio del giornalista e scrittore Saverio Ludato, si concentra soprattutto sulla figura di Lucky Luciano.
1: Questo è il bar dell'Hotel delle Palme, storico albergo di Palermo in via Roma, che è stato testimone di decenni di storia della città, della Belle Époque palermitana, frequentato da nobili, da personaggi che hanno, diciamo, segnato alcuni passaggi importanti del Novecento e anche prima, da Richard Wagner, che qui avrebbe composto il terzo atto del Parsifal, a Lucky Luciano, che invece è indicato e conosciuto come l'uomo che agevolò lo sbarco degli alleati in Sicilia. In queste sale i nobili si sono sfidati a duello e in queste sale i mafiosi si sono riuniti per decidere il destino di Cosa Nostra.

0: Lucky Luciano è il personaggio chiave dello sbarco degli americani in Sicilia, anche se molti dicono che in realtà la mafia non abbia fatto più di tanto per aiutare le forze che erano impegnate in questa operazione che dopo lo sbarco in Normandia è considerata la più grande, la più importante, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è così, la mafia c'entra oppure no?
1: Lucky Luciano nasce gangster e muore mafioso. Nasce nemico degli Stati Uniti e muore amico degli Stati Uniti. Muore in Italia e seppellito in America. In questi tre paradossi sta l'esistenza di Lucky Luciano e con ogni probabilità il ruolo che giocò nello sbarco degli alleati nel 1943. Ci avventuriamo in un campo in cui gli stessi storici hanno forti perplessità, forti interrogativi, perché come è noto la mafia non ha mai lasciato tracce scritte delle sue malefatte.
0: Però una parte delle tracce negli archivi americani
1: c'è ed è stata trovata. Allora noi dobbiamo chiederci come mai Lucky Luciano, che nel 1936 viene finalmente condannato a una pena detentiva che oscillava fra i 30 e i 50 anni a discrezione dei giudici che se ne sarebbero occupati, dopo appena 10 anni di detenzione viene liberato, esattamente nel 1946. Badate bene, siamo a 3 anni dallo sbarco degli alleati in Sicilia. E allora bisogna fare diversi passi indietro. Uno di questi passi indietro sta nel fatto che Lucky Luciano era giunto in America, a New York, con la famiglia, provenendo dal comune di Lercara Friddi, dove era nato, insieme al padre, alla madre e ad altri 6 fratelli. Di Lucky Luciano rimangono delle fotografie. In quelle fotografie noi vediamo il volto di un uomo che è segnato quasi da arabeschi. Sono le cicatrici del vaiolo che lui aveva contratto sin da piccolo, ma sono soprattutto i segni di un'aggressione che gli sarà fatta all'età di 30 anni, nel 1929, quando lo massacreranno di botte e gli taglieranno la gola da parte a parte, da un orecchio all'altro.
0: Convinti di averlo ammazzato.
1: Convinti di averlo ucciso.
0: È lì che nasce il lag.
1: Nasce la leggenda nel mondo della malavita americana. Perché lui viene salvato casualmente da un poliziotto che si trova a passare su questa spiaggia dove lui è stato abbandonato dagli esecutori del pestaggio con un punteruolo per spaccare il ghiaccio. Lui sopravvive, il suo nome diventa Lucky, Charles si perde per strada, rimane Lucky Luciano. Lucky perché fortunato.

0: Lucky inizia la sua attività di gangster senza avere la paratia mentale che nell'organizzazione criminale dovessero entrare solo i siciliani. Il suo primo compagno di scuola è tale Lasky, ebreo, proveniente dalla Bielorussia, che costituirà con Lucky Luciano le prime bande quando loro avevano 12 anni. A scuola imponevano il pagamento di un penny.
1: Sembra un po' C'era una volta in America di Sergio Leone, eh? È quella la storia.
0: Molti registi americani si sono ispirati, Scorsese e altri. Lui impone il pagamento di un penny in classe per garantire ai bambini della sua età di 8, 10 anni, 12, di arrivare a fine giornata senza avere problemi. Quindi nasce già con una forte deviazione criminale. Andando avanti, a 18 anni, lui finisce in riformatorio per traffico di morfina, della quale lui già faceva uso. Quindi lui è un gangster sui generis che niente aveva a che vedere con la tradizione già radicata degli uomini d'onore siciliani e residenti in Sicilia. Lui è nato all'Ercarafriddi, ma è naturalizzato americano.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che da 8 anni in poi lui vive e respira il clima americano.
2: Lucky Luciano, da gangster potente, diventa dunque il punto di riferimento di Cosa Nostra americana, il racconto di Saverio Lodato e Andrea Purgatori.
0: Lucky Luciano scala i vertici della mafia siciliana americana, interviene pesantemente nella guerra dei Castellammaresi, da Castellammare del Golfo, comune in provincia di Trapani, fra il 30 e il 31, che vede contrapposte due cosche rivali, i Masseria e i Marranzano. Lui prima fa uccidere Masseria, si allea con Marranzano, successivamente fa uccidere Marranzano e si allea con Lucchese, poi decidono insieme di uccidere Anastasia, che era il capo della anonima Albert Anastasia, che sarà ucciso poi negli anni 50 in una barberia a New York, anche questo oggetto di film. E Anastasia proveniva dalla mano nera e quindi ritorneremmo a Petrosino. Quindi, quando lui ha fatto piazza pulita di tutti, inventa la prima commissione delle cinque famiglie americane.

0: questa cosa è importante, nel senso che lui poi importa questa struttura a Palermo.
1: E stabilisce una regola che i siciliani non avevano mai accettato, che napoletani e calabresi potessero fare parte dell'organizzazione criminale. Diciamo che era molto tollerante Lacriluciano dal punto di vista razziale.
0: Lui ha amicizie non soltanto criminali, per esempio Frank Sinatra viveva al Waldorf Astoria, Lacriluciano, cioè faceva sempre una vita, possiamo dire, in qualche modo eccentrica rispetto ai mafiosi che conosciamo, e vicina magari a quella di Matteo Messina Denaro.
1: Come ci possono essere
0: senz'altro, le donne, il lusso,
1: senz'altro.
0: Club.
1: A questo proposito, per esempio, Giovanni Brusca, che a un certo punto andò in America su ordine di Riina, poi partecipò a un pranzo d'onore perché lui era il figlio del vecchio Brusca, lui tornò scandalizzato
0: perché aveva visto quelle donne,
1: aveva visto la presenza di amanti mentre tutti i capimafia erano regolarmente sposati ma non portavano le mogli ai banchetti.
0: In realtà, scusami se ricordo bene, lui arrivò a questo pranzo,
1: sì,
0: e vide tutte queste donne truccate con le pellicce e chiese, dice, ma sono le vostre mogli?
1: E i mafiosi americani disse, queste sono tutte buttane, non l'hai capito, Giovannino?
2: Dimmi quando tu verrai, dimmi quando tu...
1: Nel 1936, finalmente, un procuratore americano, tale Dewey, si incaponisce e vuole arrestare Lucky Luciano, della serie che anche in America, prima di arrestare il latitante, bisogna trovare qualcuno che lo voglia arrestare, perché se no non si spiega la lunghezza delle latitanze.
0: Questo Dewey sarà poi quello che lo libererà, incredibilmente.
1: Allora, perché cosa succede nel 1942? Che l'America è già entrata in guerra, nella seconda guerra mondiale, dopo l'attacco giapponese di
0: Pearl Harbor.
1: Avvengono attentati nel porto di New York per colare a picco imbarcazioni americane e gli americani perdono qualcosa come 100 grandi imbarcazioni, costo occidentale ma anche costo orientale.
0: E sono convinti che ci sia un'operazione segreta dei portuali per rifornire i sommergibili tedeschi.
1: Sì, perché gli U-boot tedeschi non avevano un'autonomia di
0: per
1: navigazione
0: poter arrivare
1: per poter
0: e tornare.
1: Partire da Hamburgo, arrivare sulla costa di New York o anche dall'altra parte e poi ritornare indietro, quindi dovevano essere riforniti lì. Quello era il fronte del porto.
0: Sì.
1: Qua c'è un meraviglioso film di Kazan con Marlon Brando che spiega cos'è il fronte del porto,
0: sì,
1: negli anni 40 a New York. Il fronte del porto è in mano alla malavita organizzata. Gli americani si pongono il problema di scoprire chi rifornisce davvero questi
0: sommergibili tedeschi.
1: E tutti quelli che vengono consultati unanimemente dicono, guardate,
0: bisogna rivolgersi a Lucky
1: perché Lucky, se vuole, può farvi il favore. Gli incontri avvengono con le autorità della Marina Militare,
0: dei servizi segreti della US Navy, sì.
1: Fatto sta che questi attentati cessano improvvisamente, vengono trovati tutti i responsabili, che sono appunto dei portuali, dei pescatori che lavorano nel porto, che saranno condannati poi in America a pene pesantissime, alcuni di questi perché erano prigionieri,
0: certo,
1: di guerra,
0: certo,
1: colludevano col nemico, certo, nazista.
0: Dopo questa prova che lui dà di potere sul porto per fermare il rifornimento degli U-boot,
1: chiedergli...
0: dicono, beh signori,
1: allora,
0: questo qui forse ci può
1: servire. Dobbiamo partire dal
0: fatto
1: che gli Stati Uniti d'America, che venivano a sbarcare insieme agli inglesi in Sicilia nel 1943, per loro non c'era una grande differenza tra lo sbarcare in Sicilia o nell'Africa nera, nel senso che la Sicilia era un terreno assolutamente
0: e di mafia capivano poco.
1: Né di mafia ne capivano granché. Quindi il contributo di Lucky Luciano è fondamentale e nel 1943 le truppe che sbarcano nella costa sudorientale tra Gela e Licata vengono favorite dal passaparola dei capi mafia dell'epoca, tra cui il personaggio anche qui più leggendario era Don Calò Vizzini di Villalba, capo mafia indiscusso in quel momento della Sicilia, e si narra di un aereo che poco prima dello sbarco degli alleati fece cadere sulla masseria di Don Calò Vizzini un foulard di seta con stampigliata la lettera L
0: di Lucky.
1: Verità, leggenda, questo non lo sapremo mai, ma Don Calò Vizzini si schiera apertamente a favore degli alleati, dello sbarco degli alleati, e in Sicilia il passaparola diventa: questi sono amici degli amici.
3: Ma intorno allo sbarco degli alleati in Sicilia c'è anche la storia delle tante, troppe stragi dimenticate e rimaste impunite compiute dai militari americani su civili e prigionieri italiani. Come la strage di Biscari, 76 prigionieri italiani e 12 civili cadono sotto le mitragliate del capitano John Compton e del sergente Horace West, e ancora gli eccidi di Piano Stella, di Comiso, di Castiglione, di Vittoria, di Canicattì, Paceco, Butera, Santo Stefano di Camasta, tutti effettuati dagli anglo-americani ai danni di civili inermi, ma questa è un'altra storia.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 20:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il primo canale.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale a nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale a nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È 1:28.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:43.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web